Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito RadioCittàAperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Movie Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: No.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Buongiorno, buongiorno a tutti, Santigna con voi, Rosso Malpelo come sempre dalle 10 alle 12 come sempre all'ingresso, all'inizio della trasmissione i Jefferson Airplane e la loro White Rabbit. Una voce un po' roca, perdonatemi, i primi malanni autunnali si fanno sentire. Ma noi non ci scoraggiamo e siamo qui, e quindi per interagire potete farlo sicuramente innanzitutto al 340-197-4468 per WhatsApp, Telegram ed SMS. Ci trovate poi al numero della diretta 06-8898-0443, ci trovate su X, Instagram, Mastodon, Blue Sky e Facebook a nome di Radio Città Aperta. Inoltre potete sostenerci, visto che, come sapete, la radio si mantiene grazie al sostegno di noi stessi speaker, e allora se volete contribuire a sostenere e a continuare a far vivere Radio Città Aperta, potete farlo con un contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. Potete cliccare sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, visibile vicino al player all'interno dei podcast. Inoltre potete aiutarci abbonandovi al nostro canale Twitch. Se avete Amazon Prime potete farlo completamente, in maniera completamente gratuita. Sul nostro sito comunque trovate tutte le istruzioni nella sezione Sostienici. Metteteci un'altra S, grazie. Oggi due interviste, una alle 10.30, quindi tra pochissimo, una alle 11 e poi addirittura d'arrivo Zona Franca. E allora diamo inizio alla musica e lo facciamo con un po' di rap, però marchio Inghilterra pura.

loro sono The Streets, o meglio si chiama così il progetto musicale di Mike Skinner, produttore rapper britannico. Questo brano Let's Push Things Forward, pubblicato nel 2002 all'interno dell'album di debutto di The Streets, stiamo parlando di Original Pirate Material, una vera e propria dichiarazione di intenti, diciamo così, una critica su quella che era la scena musicale rap e hip hop dei primi anni 2000, tra l'altro un pezzo caratterizzato come tipico proprio di The Streets da questo spoken words che con la pronuncia inglese funziona e non poco, mi viene da dire.

0: l'altro una critica che ci tiene a sottolineare soprattutto il fatto che mentre il rap che viene dall'altra parte dell'oceano e quindi dagli States in quegli anni, ma non solo, anche in tempi più recenti, è caratterizzato dal glamour, quello proprio di The Streets è invece concentrato sulla working class e sui problemi sociali reali. E allora noi adesso ci spostiamo avanti di 2 anni, quindi dal 2002 ce ne andiamo nel 2004 e ci ascoltiamo sempre The Streets con questo brano che li fece un po' conoscere anche oltre la Gran Bretagna. Questo è Fit But You Know It.
1: Let's pick up some photos.
2: Yeah, sure.
1: Cheers.
2: What's the name?
1: Skinner.
2: Skinner. Here we go. It's 550, please.
1: All right. Brilliant. Cheers.
2: Thanks a lot.
1: Thanks, man.
2: Thanks.
3: See, I reckon you're about an 8 or a 9.

E questa era You Fit But You Know It. Stiamo parlando di un brano all'interno dell'album del 2004, come singolo trainante veniva scelto dell'album A Grand Uncome for Free, uno tra l'altro dei più grandi successi commerciali di Mike Skinner, che racconta con la solita sua ironia e lo stile, questo spoken words, questo stile parlato, la storia che di una cotta presa in un fast food durante una vacanza. E io direi a questo punto di chiudere un po' il cerchio con The Streets, con un singolo contenuto sempre in questo album del 2004. Passiamo da questo ritmo molto garage punk a una ballata più malinconica, ma sempre caratterizzata dall'inconfondibile stile che The Streets dà ai suoi brani, ovvero di questo rap parlato. Stiamo parlando di Dry Your Eyes, appunto una ballata malinconica, si tratta sempre di qualcosa legato all'amore. Il protagonista del brano è stato appena lasciato dalla sua donna e nel ritornello un amico fraterno gli consiglia di asciugarsi le lacrime, il tutto però fatto in maniera sempre molto originale. The Streets, Dry Your Eyes.

Vabbè, che brano, Dry Your Eyes. Stiamo parlando appunto di The Streets, un progetto musicale che ha un po' rivoluzionato la musica inglese nei primi anni 2000, cambiando per sempre un po' le regole del pop, del rap e in generale proprio della culture club britannica. Un rap innanzitutto nuovo, per un fortissimo accento locale, in questo caso il cosiddetto Brummie di Birmingham, poi un rap bianco con lo sdoganamento della UK Garage nel mainstream. Let's Push Things Forward, il primo lavoro, ha permesso a Skinner di prendere, diciamo così, i ritmi sincopati della UK Garage e li ha uniti al cantautorato indie. Ecco, questa è stata un po' la rivoluzione, e a seguire due anni dopo con A Grand Don't Come For Free, che contiene i brani che abbiamo ascoltato, Fit But You Know It, Dry Your Eyes, è considerato un vero e proprio capolavoro di narrazione, dove Skinner ha creato una vera e propria storia lineare lungo tutto il disco. Il protagonista perde mille sterline, va in vacanza, si prende una cotta, quindi Fit But You Know It, viene lasciato, Dry Your Eyes, e alla fine scopre dove erano finiti i soldi. Nessuno nel mondo hip hop electronic aveva mai usato una struttura narrativa così cinematografica e quotidiana, e anche, e questo secondo me gliene va dato grande atto, è stato capace di abbattere un po' la narrativa sulla vulnerabilità maschile, soprattutto no, nel mondo rap, con queste figure molto virili, ipermascoline, dure. Portare Dry Your Eyes al numero uno in classifica significa che milioni di ragazzi britannici si sono un po' ritrovati ad ascoltare un testo che parla apertamente di un uomo che piange, che supplica la fidanzata di non lasciarlo. Potremmo dire erano altri tempi, visto che stiamo parlando di più di 20 anni fa, forse, però insomma magari un solco è stato tracciato. Bene, andiamo avanti, e lo facciamo rimanendo nell'ambito un po' di altri artisti di quel periodo. Stiamo parlando in questo caso degli Arctic Monkeys. Il loro album di debutto risale al 2006 con Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, che è figlio diretto dell'approccio di The Streets, però ovviamente in chiave rock. Stesso stile narrativo e colloquiale, stiamo parlando dei primi Arctic Monkeys, quelli più recenti virano un po' più verso il pop, per raccontare il quotidiano di certi personaggi. E noi appunto degli Arctic Monkeys, ho sempre difficoltà a pronunciare il loro nome, ci ascoltiamo A Certain Romance.

0: Ed eccoci qui con il nostro primo collegamento telefonico di oggi. Do il benvenuto a Guido Lo Moro, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
0: Buongiorno, direzione artistica, direttore artistico Guido Lo Moro del Teatro Sofia di Roma. Siamo qui per parlare della nuova stagione 2026-2027. La scorsa settimana c'è stata la conferenza stampa. Allora, innanzitutto mi viene da dire che la nuova stagione Teatro Sofia è un intreccio di spettacoli costituita da diversi fili, no?
1: Sì, diciamo che l'idea di quest'anno, che poi in linea insomma, con quella che è la nostra filosofia, è quella di considerare la stagione, il cartellone, non un elenco di titoli un po' lì alla rinfusa, senza nessun senso, ma la composizione, l'abbiamo chiamati capitoli invece che spettacoli, la composizione di un unico viaggio, di un unico racconto, ce ne sono 19 in tutto, che hanno capitoli che hanno tra loro collegamenti, legami diversi, soprattutto hanno in comune quello di appartenere ad uno, insomma di essere presenti in uno spazio che cerca di trattare il teatro con il massimo rispetto, cosa che forse un pochino è andata persa, ecco.
0: Allora, quali sono questi fili che si intrecciano?
1: Ma diciamo che i fili principali sono in realtà tre. Uno è il tempo, diamo una grande valore al tempo, prima di tutto perché stiamo tentando l'operazione, questo già da un paio di anni, di allungare la presenza degli spettacoli, cioè non teatro mordi e fuggi, ma spettacoli che hanno una tenuta maggiore, quindi anche 2 settimane, anche 3 settimane, perché uno spettacolo più sta in scena, insomma non dico niente di nuovo, ma più cresce, più migliora, più sorprende, più diventa quello che deve diventare. Il secondo filo è dato dagli artisti, che noi ci teniamo che tra gli artisti all'interno della Sofia si creino dei legami, che poi delle relazioni che poi portino a collaborazioni anche al di là di Teatro Sofia. E poi il terzo filo ovviamente è il pubblico, che a Teatro Sofia ha una fortuna perché ha la possibilità di incontrare gli artisti dopo lo spettacolo, che noi facciamo un aperitivo, e quindi parlare dello spettacolo e comprendere, capire e conoscere cose che nessun programma di sala, anche quello fatto meglio, potrebbe loro spiegare. Diciamo, i tre fili principali di questo tessuto sono loro: tempo, artisti e pubblico.
0: Bene, allora io direi di entrare un po' nel vivo della stagione che parte proprio questa settimana. Si parte sì. Il 1° ottobre, Senza fine, sì. Quando i poeti cantano.
1: Sì, è uno spettacolo d'esordio del grandissimo artista Gianni De Feo, che ritroveremo anche nel progetto finale di Teatro Sofia a maggio. È uno spettacolo che unisce la canzone d'autore, appunto il sottotitolo dice da Kurt Weill a Mia Martini, e i testi poetici di Roberto Rinaldi e Gianni De Feo, straordinario performer sia nella parola sia nel canto, che ci regalerà un'ora, poco più di un'ora di grandissima emozione, con la partecipazione in scena di Maria Concetta Borghese.
0: Bene, e poi andiamo ovviamente avanti, Compagnia Australe dal 6 all'11 ottobre con Oltre lo Specchio, poi Visioni sempre per continuare a metà ottobre, scritto e diretto da Maria Letizia Chezza e Luca Falleri, e poi a chiudere il mese di ottobre Voyer di Luigi Amendola con la regia e la drammaturgia musicale di Mauro Toscanelli.
1: Esatto.
0: E poi entriamo poi nel mese di novembre, e tra questi vedo tra l'altro Narciso Superstar, che Guido la coinvolge direttamente.
1: Sì, è un progetto molto bello nel quale sono stato coinvolto da Maria Concetta Borghese, che lavora con me ormai da anni, è il nostro sodalizio artistico. È uno spettacolo tratto dall'omonimo romanzo di Giorgio Gigliotti, Narciso appunto Superstar, che attraverso diciamo la vita di un giovane, in realtà una storia vera, negli anni 80-90, attraversa tutte le turbolenze del mondo LGBT degli anni 80 e 90, attraverso appunto la vita intima e turbolenta di questo giovane Narciso. In scena ci sono Tiziano Di Sora e Francesco Giannotti e in più le due bravissime danzatrici e le coreografie di Maria Concetta Poggi, l'adattamento e la regia sono del sottoscritto, ma questo è poco importante.
0: E poi arriviamo quindi a insomma nel pieno della metà di stagione con Like the Avenger.
1: Sì, Like the Avenger è una cosa molto bella, perché a parte della compagnia Dark Side, della Theater Company, che è stata riospita da anni, e loro sono eccezionali a livello autorale, a livello registico, a livello attoriale, portano questo progetto un po' diverso dal solito rispetto al loro standard, perché è uno spettacolo in realtà molto divertente ma anche molto profondo, e la novità è che oltre a fare le solite repliche faremo a dicembre, con questo spettacolo saluteremo il 2026, daremo l'addio al 2026 e daremo il benvenuto al 2027, perché ci sarà una replica nella sera di Capodanno.
0: Infatti, sì, esattamente. E poi il 2027 che si apre con Alters, thriller psicologico, sì. Andiamo avanti poi con Le intermittenze della morte.
1: Sì, altro bellissimo spettacolo, la Margot Theater Company, questa è una coproduzione Teatro Sofia, spettacolo straordinario con la regia di Valentina Cognatti, tratto dall'omonimo romanzo, appunto, Le intermittenze della morte di José Saramago, di scena per due settimane alla fine di gennaio.
0: Bene, e poi arriviamo a febbraio, in scena va Vista Mare, scritto e diretto da Rosario Tronnolone, sì. I figli del poeta, Giulietta, Romeo e gli altri, sempre per la regia di Guido Lo Moro. Poi andiamo a marzo con Sparano a Maria, ora ovviamente non ho modo di leggerli tutti, arriviamo poi a metà maggio con la chiusura della stagione, va in scena Tu, tecnologia umana, una produzione tra l'altro di Teatro Sofia.
1: Sì, questo è diciamo l'evento della stagione, perché non è tanto una produzione Teatro Sofia quanto un'operazione culturale nata per iniziativa del sottoscritto di Teatro Sofia, che punta all'unione delle forze tra artisti di grande valore, perché crediamo che il futuro del teatro sia quello di unire le forze. Quindi è stata scritta questa drammaturgia originale da Matteo Fatanella, che curerà la regia di questo progetto, e in scena ci sono Gianni De Feo, Evelina Nazzari, Mauro Toscanelli, Serena Borrelli, Antonio Buonocunto. È uno spettacolo che sarà in scena dal 12 maggio in poi, senza limiti di tempo. Una grande operazione culturale, la definirei.
0: Bene, allora io ringrazio Andrea Cavazzini, l'ufficio stampa che ci ha messo in contatto, e volevo fare un'ultima domanda, Guido.
1: Prego, sì.
0: Allora, il Teatro Sofia ha una vita relativamente giovane, relativamente recente,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Possiamo però fare un, diciamo così, un primo bilancio, la parola non è bellissima, però hai capito che voglio dire.
1: È adeguata.
0: Esatto, su come sono andati questi primi anni, per questa che è un po' una chicca nel panorama teatrale di Roma, no?
1: Ma io direi che possiamo solo che essere soddisfatti, considerando che navighiamo in un mare impetuoso e tempestoso, che è quello del teatro italiano, che viene poco calcolato dalle istituzioni, soprattutto quindi siamo soli, con le nostre forze abbiamo tirato su uno spazio che è diventato forse uno degli spazi, anzi senza il forse, i top principali di Roma, che si è mantenuto fedele a un'idea di teatro, che non ha tradito questa idea e che è diventato un punto di riferimento. Quindi direi che il bilancio è assolutamente positivo, assolutamente positivo.
0: Bene, allora io ringrazio Guido Lo Moro, direttore artistico di Teatro Sofia. Abbiamo presentato la stagione 2026-2027 e, come dicevo, grazie a Andrea Cavazzini.
1: Sempre grazie Andrea Cavazzini.
0: Ricordo tra l'altro che il Teatro Sofia è in via della Vetrina 7 qui a Roma. Grazie ancora e alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: A presto.
1: Prossima.
0: Grazie.
1: Arrivederci.
2: Last night, these two.

Before the Lights Come On, questo è il brano che abbiamo appena ascoltato degli Arctic Monkeys. Siamo quindi ritornati, abbiamo fatto una doppietta per quanto riguarda gli Arctic Monkeys e adesso rimaniamo sempre nell'ambito del, in questo caso, rock britannico dei primi anni 2000. Una band che esplose in quel periodo, precisamente nel 2004, fu senza dubbio quella dei Franz Ferdinand, con il brano Take Me Out, un pezzo che ha un po' ridefinito l'indie rock dei primi anni 2000, con un ritmo rock serrato, anche se poi a un certo punto rallenta improvvisamente, tipico di questo genere musicale. Ma noi non andiamo ad ascoltare questo brano qua, sarebbe troppo facile, no? A noi non piace vincere facile, ci piace sempre complicarci la vita, e questo lo applichiamo anche in una trasmissione radiofonica. E così ci spostiamo nel 2013, facciamo un salto avanti nel tempo, nella loro discografia, e ci andiamo ad ascoltare Evil Eye, una traccia all'interno dell'album Right Thoughts, Right Words, Right Action, che si sposta tantissimo in realtà verso un genere più funky rock, cupo ma super ballabile. E quindi deviamo dai classici dei primi anni 2000 e diamo un tocco molto più ritmato, possiamo dire, rispetto ai ritmato. In realtà il brano che abbiamo appena ascoltato degli Arctic Monkeys era comunque ritmato, ma vabbè, avete capito. Questa è Franz questa è Evil Eye di Franz Ferdinand. Attenzione, perché ovviamente succede sempre quell'imprevisto, ma noi cerchiamo di superarlo. Eccola qua.

0: Le 11.01 abbiamo raggiunto telefonicamente il nostro secondo ospite di oggi. Do il benvenuto a Salvo Lombardo. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
0: Allora, siamo qui per parlare di Interazioni, il festival multidisciplinare di arte e culture contemporanee che è giunto alla sua sesta edizione. Si terrà questa settimana allo Spazio Diamante qui a Roma dal 2 al 4 ottobre e Salvo Lombardo è alla direzione questa manifestazione, di questo festival. Allora, la parola chiave di questa edizione, al di là proprio poi di Interazioni, no? Sì. È una in particolare, giusto?
1: Esattamente, è così. Ogni anno mi lascio guidare da una parola che in qualche modo mi aiuta a comporre l'edizione del festival ed è anche poi un pretesto forse per espanderne la narrazione. E la parola quest'anno è reincanto, che è una parola per me curiosa, perché si porta dietro tutta una serie di aspettative che sembrerebbero di tipo evasivo, no? Di tipo semplicemente di alleggerimento. Invece per me è una parola dal portato politico molto forte. Infatti per me il reincanto e quindi le forme di reincanto che anche in controluce ho intravisto nei lavori delle artiste e degli artisti che abbiamo invitato quest'anno, è al contrario invece proprio una forma di riappropriazione politica dell'immaginario, quindi che non ha nulla a vedere con un esercizio nostalgico, appunto non ha a che vedere con una postura evasiva, come a dire che la meraviglia, il meravigliarsi non è e non può più essere un lusso intellettuale, non può essere un lusso in generale, deve essere una condizione innanzitutto accessibile ai più o a tutti, ed è piuttosto la precondizione proprio per liberarci della paura, dalla paura, dalle forme di cinismo disincantato, sfatato, che questo tempo così brutale e politicamente distrutto in qualche modo ci presenta tutti i giorni sotto i nostri occhi. Quindi il reincanto di cui parlo, di cui parliamo con questo festival quest'anno, è proprio, nasce dal desiderio innanzitutto di liberare il linguaggio delle arti creative, delle arti sceniche, dalle strettoie del potere fondamentalmente, no? Di un linguaggio che è sempre più militarizzato, appunto legato a meccanismi che sono solo di potere, e al contrario invece mobilitare forme di immaginazione che siano radicali, che siano in grado di farci vedere dei futuri più luminosi certamente, e sicuramente che non siano quei futuri che dal punto di vista dell'oggi non riusciamo a intravedere se non come oscuri. Ecco, allora futuri non prevedibili a partire dallo sfondamento del tempo che stiamo vivendo.
0: Allora, performance, concerti, proiezioni, workshop, progetti divulgativi e momenti di convivialità. Tutto questo è appunto Interazioni. E quindi in queste tre giornate siete riusciti a concentrare tutto questo fitto programma di appuntamenti.
1: Assolutamente, sarà il festival è concentrato in un weekend che appunto è quello del 2, 3, 4 ottobre e sarà solo in un unico luogo che è lo Spazio Diamante nel quinto municipio della città. Faccio una piccola nota, in realtà il festival avrebbe avuto una durata maggiore e avrebbe avuto anche la presenza in un altro spazio, questo mi preme sottolinearlo perché abbiamo cambiato proprio qualche mese fa il nostro programma, perché il festival avrebbe avuto un'inaugurazione all'Angelo Mai, che però come sappiamo purtroppo è un luogo che è stato sottoposto a sequestro preventivo dalla questura proprio a giugno e quindi ecco, abbiamo deciso di non rimodulare quella parte del programma ma semplicemente di rinunciarvi e quindi ecco, arriviamo a queste giornate anche con una mancanza, la mancanza di uno spazio in più nella città, di uno spazio che è uno spazio di tessitura sociale, relazionale e soprattutto di immaginazione critica e politica, che era quell'aspetto che citavo prima. Saremo comunque a Spazio Diamante, che è un nostro spazio amico, e saranno 3 giornate intensive, con una serie di appuntamenti, ben oltre 20, e una serie di nomi di artisti e artiste, non solo della scena romana, locale, ma anche della scena nazionale e internazionale. Alcune delle voci più interessanti dello spettacolo dal vivo, delle arti visive, della videoarte, e sarà appunto un programma fitto, e l'intenzione era anche un po' quella di dilatare lo spazio-tempo canonico del palinsesto. Per esempio, quindi, nella notte del sabato, dopo una serie di performance, ci sarà un'ultima performance la notte del sabato che ci aiuta a ricongiungerci poi con la domenica. Sarà una performance notturna dalla sera fino all'alba dell'indomani, con una serie di cori a cappella che accompagnano la veglia e il sonno incantato, spero, degli spettatori e delle spettatrici, per poi appunto riniziare la domenica, che è l'ultimo giorno della rassegna. I lavori sono tanti, ce ne sono diversi in prima nazionale e diversi in prima regionale.
0: Bene, io do un po' di informazioni per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, qualora volessero partecipare al festival. Come hai detto tu, le giornate si terranno a Spazio Diamante in via Prenestina 230B. Per qualsiasi informazione potete scrivere a festival@chiasma.eu e poi visitare il sito di Chiasma, con il quale insomma si è realizzato il festival, quindi www.chiasma.eu/2026/interazioni. Ringrazio inoltre Antonella Bartoli, ufficio stampa, che ci ha permesso di dare voce a questa importante manifestazione.
1: Grazie, io ringrazio anch'io Antonella, che è sempre al nostro fianco nel raccontare al mondo esterno, diciamo fuori dalla nostra cerchia, le nostre attività. Forse aggiungerei ancora un aspetto importante: tutti gli eventi del festival, tutti gli appuntamenti, quindi non solo gli spettacoli, non solo gli incontri, i workshop e le installazioni, sono ad accesso gratuito, sono tutti eventi gratuiti,
0: sì.
1: Tuttavia è sempre consigliato prenotare, potrete prenotare attraverso la nostra piattaforma Eventbrite, che è appunto con il link di accesso alla piattaforma proprio nel programma. Il nostro programma, come hai detto, lo trovate sul nostro sito chiasma.eu, ma seguite anche i nostri social per Instagram e Facebook, Interazioni Festival.
0: Grazie Salvo che hai fatto queste specifiche molto utili, e grazie in generale per averci parlato di Interazioni. Grazie mille, alla prossima.
1: Grazie a voi, buon lavoro, grazie per l'attenzione.
0: Grazie, arrivederci. Ciao, arrivederci. Ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Groovy Times
1: ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni,
0: novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no, cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: No, no.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Siamo rientrati ovviamente con la musica italiana. Che musica! Siamo nel pieno dell'hip hop. È il 2011, gli Assalti Frontali pubblicano Profondo Rosso, un album che è un capolavoro secondo me, e questa è Banditi nella Sala. Tra l'altro nel 2021, a distanza di 10 anni, veniva pubblicato una nuova versione nel vinile totalmente rosso di questo grande lavoro di Militantà e compagni. Tra l'altro un brano che vede anche la collaborazione di artisti quali Inoki Ness ed Esa, rispettivamente da Bologna e da Milano, quindi una fusione tra l'hip hop romano e quello un po' più settentrionale.

0: È stato bello.
1: Uno dei primi a portare il rap di denuncia al grande pubblico senza scendere a compromessi è sicuramente stato Frankie Hi Energy, e lo facciamo non con quelli che ben pensano, ma andiamo addirittura prima di quel brano, il 1992, quando Frankie Hi Energy pubblica Faida Faida, un attacco frontale senza peli sulla lingua alla mafia e alla corruzione politica.

0: You gotta fight the fighter.
1: You gotta fight the fighter, cantava Frankie Hi Energy nel 1992, e non è un caso che fosse proprio quell'anno. È stato l'anno delle stragi e degli attentati a Falcone e Borsellino, l'anno di Mani Pulite, insomma, non proprio un anno semplice per il nostro paese. E però, mentre Frankie Hi Energy ha diciamo così un linguaggio ovviamente pungente per andare contro le dinamiche politiche, istituzionali, sociali, quella delle posse ha una filosofia diversa, ovvero quella della militanza, e nasce prima di tutto, prima che sui canali media, nasce prima di tutto all'interno delle occupazioni. Questa è una delle tante cose che accomuna, per esempio, gli assalti frontali ai 99 posse. Una realtà, quella degli assalti frontali a Roma, e quella dei 99 posse a Napoli. Gli assalti frontali nascono dalle ceneri dell'Onda Rossa Posse, 30 anni di attivismo gli assalti frontali, 30 e passa, 35 quelli dei 99 posse, hanno imposto per anni i prezzi politici sui propri dischi, sui concerti. Io ad oggi ancora riesco ad andare a vedere sia gli uni che gli altri a biglietti non solo accessibili ma alle volte gratuiti i concerti, e soprattutto usano il loro rap come un megafono per dare voce alle lotte dei lavoratori, degli studenti, delle periferie e insomma delle lotte sociali. Una storia comune che diciamo così viene celebrata proprio l'anno scorso, quando Assalti Frontali e 99 Posse insieme al Muro del Canto hanno unito le loro forze nel brano Manifesto fino all'ultimo respiro, per sostenere la causa del popolo palestinese, cosa che entrambi hanno sempre fatto negli anni, al di là degli ultimi tristemente famosi avvenimenti. Un brano, a detta proprio di militantà degli assalti frontali, nato dall'urgenza di prendere posizione in un momento storico cruciale, usando la musica per abbattere i blocchi culturali, mentali, proprio come

Dicevano 30 anni fa sui furgoni durante le manifestazioni di piazza. Fino all'ultimo respiro, assalti frontali, il muro del canto, 99 posse. Dai, spacca, spingi!

0: Fino all'ultimo respiro, progetto realizzato da Assalti Frontali, il muro del canto 99 posse, e nel frattempo abbiamo raggiunto telefonicamente Franca per Zona Franca. Buongiorno.
1: Buongiorno, ciao a tutte, tutti e tutte. Sono molto felice stamattina, ciao.
0: Ti sentiamo infatti. Sto pensando che non ho lanciato la sigla, mi sono dimenticata, ero talmente presa dalla programmazione. Tu la stavi ascoltando, Franca?
1: Io sì, la stavo ascoltando e devo dire che oggi c'è proprio un bel mood, eh?
0: Ma infatti, non è un caso che abbia messo questi brani, proprio per far sentire ancora di più lo stacco con quello che vorrai farci sentire tu dopo, perché te lo meriti.
1: Prima della sigla.
0: Potevo, come faccio altre volte nella seconda ora dove metto musica italiana, mettere qualcosa di, come dire, più morbido, no? Anche che sfocia un po' nel pop. E invece no, ti becchi la militanza, ok? Ti becchi la militanza per compensare la roba che vuoi farci sentire oggi, perché
1: non è corretto questo atteggiamento,
0: questo
1: bullismo nei confronti della Zona Franca non mi sta piacendo.
0: Ma non è bullismo, è strategia, è educazione. Diciamolo.
1: Educazione musicale.
0: Esatto, educazione musicale. Quindi entriamo nel vivo. Innanzitutto ci hai detto che stai benissimo e ti sentiamo, infatti stai molto bene.
1: Sì ragazzi, è lunedì, bisogna essere positivi, bisogna dirsi che stiamo bene, che il sole c'è ancora, fa fresco, si sta una crema, quindi perché pensare a quello che non va? Pensiamo a quello che va,
0: no,
1: è tutto
0: no.
1: Molto, veramente sta scorrendo tutto una cosa dietro l'altra e noi accogliamolo.
0: Bene. Scusa. Ok, perché è come una dose di un farmaco, capito?
1: Allora, io vorrei ricordare alla conduttrice di questo programma radiofonico che in questo, quant'è ormai che trasmettiamo? Che
0: c'è da giugno 2025, più di un anno, sì.
1: Ecco, è un anno e mezzo ed è acqua ne è passata sotto i ponti, vogliamo dire, no? Voglio dire, abbiamo ascoltato tanta musica,
0: certo,
1: anche pop. Ora, il brano che oggi risuona nella Zona Franca,
0: sì,
1: è un brano che io personalmente amo molto, perché mi dà una carica inaspettata.
0: Bene.
1: Intanto sono due artisti che non avrei mai detto che avrebbero collaborato, invece l'hanno fatto.
0: Perché dici che non ti aspettavi la collaborazione?
1: Perché vogliamo dirlo intanto chi sono, vogliamo lasciarglielo immaginare?
0: No, diciamolo.
1: Oggi nella Zona Franca risuona Un canto d'amore di Marco Mengoni e Angelina Mango. Ora, io non so se viene citata prima Angelina per una questione di...
0: Forse di titolarità del brano? Cioè,
1: esatto.
0: L'ha pubblicato lei.
1: Comunque l'hanno scritto, li hanno scritto proprio loro.
0: Sì, l'hanno proprio
1: autore.
0: Scritto.
1: Allora... È la Zona Franca o è Un giorno in pretura? Non ho capito.
0: Pure tu hai ragione. Vabbè, ma lo sai che mi stai dando proprio terreno fertile, no? Quindi ti lascio parlare.
1: Che bello. La Zona Franca è anche questo.
0: Esatto.
1: Dopotutto, la settimana scorsa abbiamo sentito i Daft Punk e quindi...
0: E con che brano? No, ma infatti,
1: esatto,
0: lo sapete, stiamo scherzando, stiamo, lo dico, cazzeggiando, ma assolutamente sarebbe molto ottuso da parte mia, insomma, no? Precludere alla Zona Franca di mandare quello che vuole, quindi assolutamente.
1: Ma poi questa è una particolarità anche dell'amicizia che lega Franca e Santigna,
0: esatto.
1: Quindi insomma ci perculiamo a vicenda su quello che ascoltiamo da tantissimi anni, quindi è tutto giusto. Ho scelto questa canzone perché appunto i due autori, vogliamo dire interpreti,
0: sì.
1: Va bene?
0: Ok.
1: I due interpreti mi piacciono molto. vorrei vedere entrambi live, è un mio grande desiderio. E soprattutto ultimamente Angelina Mango mi sta dando veramente, mi sta emozionando veramente tanto con le sue canzoni. Poi sono anche effettivamente legata alla figura artistica di suo padre, quindi con Marco Mengoni, che invece ha sonorità diciamo un po' diverse dalle sue, non me l'aspettavo, ecco, non me l'aspettavo.
0: Allora, va dato atto che hanno delle voci maestose entrambi, insomma, no? E tra l'altro questa, il brano che stiamo per ascoltare, che hanno fatto insieme, è stato proprio un tormentone quest'estate, uno proprio dei tipici tormentoni che accendevi la radio e avevi molte probabilità di beccare questo brano. Quindi noi adesso ce l'ascoltiamo e poi ce l'hai il tempo per ritornare con noi?
1: Ma certo, volentieri.
0: Allora andiamo a sfumare il brano che avevamo di sottofondo per alzare il volume e ascoltarci Angelina Mango featuring Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, Zona Franca. Eccoci, Franca. Franca? Franca è caduta?
2: Francesca? Eccomi, eccomi.
1: Ah, eccoci.
2: Eccomi, eccomi.
1: Grazie. Dica, dica.
2: Mai pensato di disannunciare un brano del genere?
1: No, non l'avrei mai pensato, però ci può stare, può succedere. Guarda, non è tanto grave questa cosa qui quanto il fatto che l'algoritmo abbia deciso di mandare in successione Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia.
2: Allora, quella non mi sarei mai permessa di farla passare, perché sono eticamente contraria a quella canzone, non ne parliamo proprio.
1: Esatto, è meglio, mentre perché sennò qua dovremmo stare fino alle 2 del pomeriggio a parlare di quella roba.
2: Poi, altro che un giorno in pretura, diventa quarto grado.
1: Ma peggio mi sento.
2: Io mi fa pensare una cosa questa canzone, ora dirò una frase forte.
1: Vai.
2: Ma tutte le canzoni parlano d'amore, che sia amore,
1: amore in senso lato,
2: la maggior
1: certo.
2: parte, sì, amore per la libertà, amore per amore amicale, amore tra padri e figli. Quindi mi piace molto quando Angelina Mango dice: io canto d'amore per non impazzire. E perché effettivamente il canto, la musica, no? Sono un grande mezzo d'espressione, dicevamo pure la settimana scorsa, è un bellissimo veicolo. Pensa, che ne so, alle serenate, o al mandare, una volta si facevano i CD, adesso magari mandi il link di Spotify, ma sono dei grandi messaggeri. I cantanti, per dire quello che a volte tu non sai dire, soprattutto
1: porca
2: se si parla d'amore.
1: Porca miseria, le dediche, quante dediche, no? Riusciamo a fare grazie, magari non troviamo il modo per dirlo, ci aiuta il brano musicale.
2: In questo momento anche le storie di Instagram sono un grande veicolo, sai?
1: Sì?
2: Eh sì, perché tu metti la storia con quella canzone, quella foto.
1: Certo, vabbè,
2: È un chiarissimo messaggio. Magari non hai il coraggio di inviarlo, ma hai il coraggio di pubblicarlo. E comunque è sempre la musica che fa da veicolo. E veramente questa canzone mi casa, mi piace.
1: Bene, bene, ma questo è l'importante.
2: Il profumo di sud, tu non lo trovi?
1: Profumo di sud?
2: Sì. Assolutamente no.
1: Che dire, il mio silenzio parla. Profumo di
2: al
1: sud. Quando mi dici profumo del sud mi viene in mente al mio paese, che io abborno.
2: Ma no, perché adesso non c'entrerà niente, ma mi vengono in mente i ritmi tipo della taranta con questo,
1: no, onestamente mi ricorda di più tipo il ciclone di Pieraccioni, ma non è una battuta, cioè non so, no, ma
2: ho capito.
1: Cioè quei ritmi là un po' latini, capito? E che infatti qualche anno fa Elodie fece una canzone, il video riprendeva proprio il film, lei era vestita come la protagonista del film, non mi ricordo come faceva il brano, però quei ritmi là molto latini, ma perché devono essere un po' estivi, no? Ovviamente.
2: Eh beh, certo, certo. Comunque la pagnotta a casa va portata, però devo dire che questo è un pezzo con cui salutiamo l'estate molto volentieri qui nella Zona Franca, perché l'autunno è arrivato.
1: Sì, è arrivato, un po' di freschetto, è arrivata quell'arietta piacevole, è arrivato quel mi devo mettere la copertina la sera. Tra l'altro, allora, mi hai dato una buona idea per andare verso la conclusione, sicuramente. Sì. Qua, dopo che ci saremo salutate, metterò un brano di Mango che ogni tanto mi capita di mettere, e ci andremo ad ascoltare Bella d'estate.
2: Ah, che capolavoro.
1: Ci andremo ad ascoltare Bella d'estate, anche un po', no? Per tornare sul tema dell'estate è veramente finita, e quindi sì, andiamo a chiudere un po' il cerchio così. Bene, Franca, noi ti ringraziamo per essere stata qua con noi anche oggi, ci risentiamo la prossima volta, sempre nella Zona Franca.
2: Grazie a voi, quando volete, sono qui in Zona Franca.
1: Grazie, alla prossima, ciao!
2: Ciao!
1: Ciao ciao! No, l'algoritmo insiste con questo obbrobrio. Non parlo ovviamente del brano che ci ha voluto far sentire Franca, ma al mio paese, questo stereotipo messo in musica. E allora, l'abbiamo detto, mi sembra doveroso ascoltare Mango con la sua bellissima voce e in questo bellissimo brano. In realtà poi mi è venuto in mente dopo, potevamo ascoltare anche Oro, però bella d'estate 1987, Mango.

E dopo bella d'estate con Mango siamo passati sempre a un brano del cantautorato italiano anni 80. Stiamo parlando di Caffè Nero Bollente con la cara Fiorella Mannoia, che aveva esordito al Festival di Sanremo proprio nel 1981 con questo brano.

Allora, rimaniamo con queste sonorità molto 80s, ma al 100% italiane. Donatella Rettore, Splendido Splendente.

E questa era Donatella Rettore, neanche a dirlo, splendido, splendente. Quando siamo addirittura d'arrivo, non mi resta che salutarvi, ricordarvi che tra poco troverete il podcast di questa trasmissione su radiocittaperta.it e che tra poco, subito dopo, ci sarà la replica di Artista alla vista dell'ultima puntata con Narador Cagaiero. Subito dopo la replica di Forno One con Fabrizio Forno e poi dalle 16 alle 18 Puzzle con Gianluca Polverari, dalle 18 alle 20 Rock Trotter con Gianluca Polverari e infine dalle 20 alle 22 Cats and Jammer con Miro Barsa. Non mi resta che salutarvi, ricordarvi che Radio Città Aperta da più di 45 anni è musica, cultura, informazione, RCA, resistenza culturale attiva. Io vi lascio con Loredana Bertè e il suo Mare d'Inverno. Ciao a tutti da Santigna.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Three Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Bienvenidas chicas y bienvenidos chicos a una nuovissima puntata di Artista alla Vista qua ai microfoni di Radio Città Aperta, a parlarvi il narrador callejero per presentarvi questa puntata di
1: Chimichanga.
2: Tu, mamífero avanzado.
3: ¿Tú saber leer?
4: No, Phil sabe de eso.

0: andiamo bene, proprio bene.
1: Mattia, hai visto la roba che c'è là fuori? Mi ha

Dalle 12 alle 14, solo su Radio Città Aperta. Artista alla vista!

0: Signore e signori.
1: Ciao a tutti i frutti.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Movie Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: No, no.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Buon pomeriggio, ben ritrovati, ben ritrovate. 14.01 è giovedì 24 settembre 2026. Come ogni giovedì in diretta è il momento di Forno One. La trasmissione va anche in replica ogni lunedì, sarà il 28 per chi ascolta la replica. Comincio con il ricordarvi che il numero da utilizzare per mandarci messaggi SMS, WhatsApp, Telegram è 340 197 4468. Che altro aggiungere? Che oggi, visto che la puntata cade il giorno dopo l'anniversario, il centesimo anniversario dalla nascita di John Coltrane, come tanti appassionati di musica hanno già fatto in questi giorni, mi accingo a celebrare questo anniversario, questa cifra tonda, con l'ausilio di un grande critico musicale, esperto, giornalista, vincitore di Grammy Awards, Ashley Kahn, che ho avuto il piacere di intercettare in un paio di occasioni e anche per una precedente intervista di qualche anno fa. Essendo lui molto esperto dell'argomento, ha scritto un bellissimo libro dedicato a uno dei capolavori di John Coltrane, Love Supreme, pubblicato da Il Saggiatore. Si è reso disponibile per un'intervista, alla quale però abbiamo voluto dare un taglio un po' particolare, ossia gli ho fatto scegliere tre brani dal repertorio musicale di John Coltrane come se fossero una specie di tassello del cocomero, cioè come se fosse qualche cosa da cui partire per raccontare un po' in generale la poetica, le caratteristiche stilistiche e anche concettuali della musica di John Coltrane. Quindi, sapendo poi di trovare terreno fertile e che avrebbe scelto dei brani particolari, sono molto contento di far partire questa intervista, che prenderà praticamente la prima ora della nostra trasmissione, con il primo dei tre brani da lui scelti. Il brano è tratto da Coltrane, il primo album solista di John Coltrane, che è del 57. Il titolo del brano è While My Lady Sleeps.

0: Okay, as announced, we have,
1: come annunciato, abbiamo il privilegio di avere di nuovo nel nostro programma il nostro amico Ashley Khan. Bentornato Ashley, come stai?
0: Ashley Khan, welcome back Ashley. How are you?
2: I'm good, thank you.
1: Molto bene, grazie per avermi nuovamente ospitato. Abbiamo appena ascoltato il primo dei tre brani da te elencati e scelti allo scopo di darci uno sguardo generale sulla musica di John Coltrane e sulla sua eredità, ed era per l'appunto While My Lady Sleeps. Ovviamente i 20-25 minuti a disposizione non sono sufficienti per restituirci un quadro esaustivo di questo grande artista, ma forse è significativo avere qualche tua indicazione prendendo spunto dai brani da te selezionati, che grazie alla tua grande esperienza possono darci un'idea più profonda.
0: Can maybe have a deeper idea from your experience, from your big experience.
2: Yeah, well, I mean, the best thing I can say.
1: Beh, la cosa migliore che possa dire su quel brano, e la ragione per cui l'ho scelto, è perché parla a molte cose a cui penso quando penso a John Coltrane, più che altri brani più ovvi, scontati. Tutti parlano di come suona il sassofono, tutti che parlano della sua influenza come leader spirituale, ma quel brano, While My Lady Sleeps, penso che sia davvero speciale perché fa parte del suo primissimo album da solista e mostra un'incredibile padronanza nell'approccio alla melodia, perché non fa nessun assolo, ripete solamente due volte il tema. Rimane molto fedele alla linea melodica, ma è proprio la sua interpretazione emozionale di questo brano che è contemporaneamente molto tenera e, se vogliamo, malinconica, triste e al tempo stesso come dire, molto molto sentita. E questo luogo delle emozioni è un luogo in cui si trova perfettamente a suo agio, sia nell'andamento del pezzo, anche se ci sono poi dei momenti felici. Quindi lo spettro di emozioni è ampio ed è proprio il modo in cui suona questo pezzo.
2: But there are some happy moments too. There's a range of emotions in the way that he does this tune.
1: Secondo la tua interpretazione sembrerebbe che, essendo il suo primo album, ci sia forse un po' di timidezza.
0: Seems like he is shy, a little bit shy.
1: Ma forse lo puoi dire, ma bisogna anche considerare appunto quanto lo fosse invece in precedenza. Intendo dire che se ascolti alcune delle registrazioni dal vivo effettuate con Miles Davis proprio all'inizio, vedrai dei progressi. Perché appunto qui siamo al 57, ma da quando inizia con Miles, alla fine del 55, fino al 57-58, si assiste a un'incredibile crescita. Quindi sì, possiamo dire che non siamo ancora al John Coltrane totalmente sviluppato degli anni 60, ma ci mostra già quello che sarebbe diventato. Un'altra cosa da dire è che questo brano, While My Lady Sleeps, sono in pochi a conoscerlo. Non è uno di quegli standard come una canzone di Cole Porter o di George Gershwin. È molto particolare, è una canzone poco nota. E quindi questa è una delle cose che rende ancora più sorprendente John Coltrane, per cui considerarlo talentuoso, prendere alcune vecchie canzoni e farle entrare nel repertorio jazz. E come questo esempio, questo brano non divenne popolare, non ho mai sentito qualcun altro suonarla o registrarla questa canzone, ma il modo in cui la esegue nel suo primo album mostra un tale rispetto come se stesse suonando una canzone molto famosa tipo My Funny Valentine, e la suona con molto riguardo, con molto rispetto, ecco.
2: a very common song, like My Favorite Valentine or something. He's doing it with a lot of reverence.
0: Oh, very interesting. In fact,
1: è molto interessante. Infatti, ho molto apprezzato la tua scelta di non parlare delle pietre miliari. Tutti si sarebbero aspettati che magari parlavi, ad esempio, di A Love Supreme oppure di My Favorite Things. Tra l'altro, A Love Supreme è proprio un argomento in cui sei particolarmente ferrato, gli hai dedicato un intero importantissimo libro. Però hai optato per qualcosa di molto particolare e inaspettato. Almeno per me questa è veramente una cosa particolare. Grazie anche di questo.
2: If you go back and you listen to the very, very end.
1: Vorrei aggiungere qualche altra cosa. Se torni indietro ad ascoltare la parte finale, come termina il brano, è molto particolare, molto strano, perché per gran parte del pezzo c'è lui con la sezione ritmica, ma proprio nel finale arrivano gli altri fiati e c'è questa specie di armonia a tre voci. Alla fine arriva questa nota incredibilmente dissonante che chiude il pezzo, che per alcuni potrebbe addirittura risultare sgradevole, e appunto chiude con questa dissonanza un po' bizzarra, inconsueta, che risulta poi alla fine moderna e sorprendente. Ascolta il modo con cui finisce.
2: Unusual dissonance that is so modern and so surprising at the end. Listen to the way the tune ends.
0: I will.
1: Sì, lo farò di certo. Seguendo lo sviluppo della sua carriera e l'evoluzione del suo stile e delle sue idee musicali, è possibile da questo primo album, secondo te, intravedere la grande trasformazione della sua musica, il tutto in solo 10 anni?
0: In only, let's say, 10 years.
2: Here's the thing. I was not.
1: Guarda, la questione è che non ero neanche nato nel 55, quindi non posso risponderti. Inoltre ero un bambinetto, un bimbo negli anni della sua carriera da leader, avendo appunto. Avendo la sua propria band. Non posso, sinceramente. Forse bisognerebbe avere la macchina del tempo per tornare a quell'epoca. Lo farei attrezzato con video, con attrezzature da registrazione, credimi. Ma quello che posso dirti che ho visto le interviste rilasciate da diversi musicisti che erano vivi e presenti all'epoca di John Coltrane, come Cecil Taylor, e lui, riferendosi al primo album di Miles Davis con la Columbia, Roundabout Midnight del 1956, diceva che era stato molto impressionato da John Coltrane. È un album molto moderno, è molto forte. Quindi con una rapidità particolare, in un momento particolarmente veloce tra il 55 e il 57, John Coltrane matura a tal punto che tanti musicisti di jazz lo vanno ad ascoltare e dicono: qui c'è qualcosa di speciale, qualcosa sta succedendo. Non vuol dire una garanzia che su che cosa stia accadendo, ma la gente ci faceva caso. Quindi chi era testimone poté all'epoca rendersi conto che stesse succedendo qualcosa. Sì, io quello che posso dirti è che quando parlo di dissonanze, come alla fine di questo pezzo, si dimostra che il suo modo di pensare è sia dentro che fuori l'armonia così come è accettata.

È molto interessante, ma sempre pensando alla famosa macchina del tempo, tutti sono concordi nell'affermare che l'acceleratore, il propellente per John Coltrane fu suonare con Miles Davis, come dicevi. Pensi che John Coltrane sarebbe stato in grado di farle tutte quelle cose che ha fatto, tutto quello che appunto per il quale lo consideriamo importante, senza l'esperienza con Davis, senza quell'avvio, quella particolare scintilla? Beh, io sono abbastanza sicuro che la libertà creativa, così come il supporto economico proveniente dal far parte della band di Miles Davis, rappresentarono per lui un incredibile slancio. Posso dire, anche all'interno della band, lui sarebbe stato disposto ad essere un piacevole turnista, rispettoso di quello che era scritto negli spartiti. Quindi la libertà e il sostegno ricevuti dal fatto di far parte della band di Miles Davis rappresentano sicuramente una grossa porta di accesso alla sua carriera futura. Allora, adesso per proseguire il racconto arriviamo al secondo brano che hai selezionato. Ora lo presento e dopo averlo ascoltato passeremo alle tue altre sue osservazioni. Il brano scelto da Ashley Khan si intitola Mr. Day.

0: Ok, we are back.
1: Eccoci qui, torniamo con la nostra conversazione con Ashley Khan. E come avevamo detto, il secondo brano da lui scelto dall'album Coltrane Plays the Blues è stato Mr. Day. Cosa puoi dirci, Ashley, su questa scelta in particolare?
0: Evolution was Mr. Day. What can you tell us about this particular choice?
2: Well, a couple of things.
1: Beh, un paio di cose. Ovviamente si tratta di un blues. È un blues in chiave minore, il che significa che questo è il tipo di territorio musicale che John Coltrane amava maggiormente. Questo, tra l'altro, accade durante il periodo in cui si stava allontanando dalla fase in cui produceva i cosiddetti sheets of sound, una forma di armonia a movimento velocissimo, un po' la fine delle sue esplorazioni bebop. Però aveva anche preso lezioni con Ornette Coleman. Arrivò persino a pagare Ornette Coleman per fargli fare delle lezioni su un nuovo modo di pensare a come approcciarsi alla musica, in una nuova prospettiva su come approcciare la musica. E tutto questo accade proprio mentre ha firmato con una nuova casa discografica, la Atlantic Records. La Atlantic Records ha un suono ben preciso, ha un suo approccio caratteristico. È anche l'inizio del suo percorso come leader di una band. Quindi questo album non vede la partecipazione di Jimmy Garrison, che diventerà probabilmente il suo bassista più famoso. Però vede la presenza di McCoy Tyner al pianoforte e di Alvin Jones alla batteria. Il brano Mr. Day, con quel bellissimo intro di basso, e in questo caso è Steve Davis al basso, tra l'altro, è un brano che Ravi Coltrane, il figlio di John, esegue spesso, anche da prima di quest'anno, che è il centenario della nascita di Coltrane. Ravi Coltrane ha 3 o 4 brani di John Coltrane che ama e che suona sempre. Uno di questi è proprio Mr. Day. L'altra cosa è che mostra un'incredibile, come dire, non solo sicurezza, ma fluidità. Il modo in cui il flusso di idee di John Coltrane sia a un livello così alto già nel 61, quando questo album è stato registrato, tra la fine del 60 e il 61, ed è ancora una volta la riprova che quando si manifesta un genio, tutto ciò accade velocemente. E proprio il progresso tra il 56 e il 57 e poi questo periodo, il 61, è proprio come un razzo, un'astronave. E quando ci pensi, poi la carriera discografica di John Coltrane come leader a suo nome è durata solo 10 anni, dal 57 al 67.
0: Incredibile.
1: Infatti è veramente incredibile. Parlavi dell'anniversario, del centenario che è accaduto ieri, tra l'altro. Quali sono le caratteristiche principali delle celebrazioni che state facendo negli Stati Uniti? Quello che voglio dire, pensi che, diciamo, le memorie, il ricordo di John Coltrane, tutte le persone coinvolte in questa celebrazione restituiranno una buona immagine dell'artista? Voglio dire, sarà abbastanza tutto ciò?
0: Of the artist. I mean, will it be enough? I mean,
2: it's so funny you ask.
1: È veramente divertente che tu me lo chieda, perché non puoi girarti da queste parti e non c'è uno spazio lasciato libero, lasciato vuoto, perché ogni club, ogni teatro, ogni singolo festival, ogni luogo in cui si suona musica, da tutte le parti stanno facendo celebrazioni per il centenario di Miles Davis e per quello di John Coltrane.
2: Place where the music perform. They're doing Miles Davis Centennial and John Coltrane Centennial celebrations.
1: E adesso,
2: se
1: adesso che ti sto parlando, siamo nel mese di settembre, naturalmente il 23 era il compleanno, quindi soprattutto in questo mese è davvero un fiorire di tante cose differenti. Ho sentito, anche se non ti dirò di chi sto parlando, ma ci sono alcuni sassofonisti che mi hanno così detto a mezza bocca che si sono un po' stancati, insomma, fai forse un po' troppo. E il punto è che se un sassofonista trova lavoro solo suonando la musica di John Coltrane, mentre ha la sua musica da suonare, posso anche capire che, sai, uno voglia prendersi una pausa da John Coltrane. Ma il fatto è che, per quello che mi riguarda personalmente, potrei ascoltare John Coltrane ogni giorno e sarei sempre comunque felice, ma allo stesso tempo non puoi, come dire, non puoi mangiare bistecca ogni giorno, devi variare il tuo menù, devi mangiare pesce, devi mangiare pollo, devi mangiare insalata, altre cose, insomma, non ti puoi limitare ad un solo piatto. Quindi direi che quel brano che ho scelto, tornando appunto a Mr. Day, è davvero un ottimo esempio di qualcosa di molto speciale riguardo John Coltrane. E suona in maniera così moderna, persino oggi, persino a 60, più di 60, 65 anni dopo essere stato registrato. E Mr. Day suona proprio come se fosse stato registrato 2 settimane fa, capisci? E quella sensazione di modernità è qualcosa che ormai è diventata parte del sound di John Coltrane, specialmente riguardo le sue composizioni originali. E l'altra cosa che penso che sia speciale di questa scelta: John Coltrane non è solo un grande esecutore, non è solo un grande sassofonista o band leader, ma è diventato un compositore straordinario. Quindi la mia seconda scelta voleva essere un brano originale scritto da lui. Come già abbiamo detto, ovviamente non basterebbero 30 ore, altro che 30 minuti, per parlare di lui in modo, come dire, in modo completo. Ovviamente abbiamo, come dire, necessità di tagliare il nostro discorso. Quindi, nonostante per il primo brano tu abbia scelto e abbia deciso di non usare uno standard molto conosciuto, come terza scelta hai deciso di usare Nature Boy, che invece è un brano molto popolare.
0: Very well known standard. As a third choice, you decided to use Nature Boy, which is very popular, instead. Why?
2: Yeah. And it's
1: e per quello che, diciamo, mi sono in grado di poter stabilire, questa è l'ultimissima volta che John Coltrane suona la musica di qualcun altro, scritta da qualcun altro, perché ciò accade solo poche settimane dopo che ha finito A Love Supreme. E fa quest'altro album dove c'è sia Nature Boy e anche Chin Chin Cherie in questo album, e sono quelle le ultime due occasioni in cui John Coltrane esegue la musica di altre persone. D'ora in poi, per il resto della sua carriera, che in realtà dura solo purtroppo 2 anni e mezzo, sai, perché lui campa fino a, diciamo, continua a suonare 65-66 e poi purtroppo scompare a metà del 67. Ma per il resto della sua carriera, tu sei in grado di sapere, nei suoi concerti dal vivo ha continuato a suonare la musica di altri musicisti o valeva lo stesso discorso riguardante il suo nuovo materiale?
2: No,
1: nei concerti, cioè, lui era molto consapevole che del fatto che la gente si aspettasse da lui brani che conosceva, come quella che abbiamo già citato, My Favorite Things, capisci? Però, ma il fatto divertente, la cosa divertente è che se ascolti alcuni degli ultimi concerti che ha fatto, sembra quasi... È come Bob Dylan, dici, oh aspetta, riesco a capire, sì, questa, sì, è My Favorite Things, ma la fa in un modo così differente, capisci? Anche Naima, per esempio. Forse si era stufato di seguirli sempre alla stessa maniera, proprio come dicevi tu, tipo Bob Dylan. No, ma non direi stufato, direi piuttosto che così è andata tutta la sua carriera. Guardava sempre avanti, cambiava in continuazione. E questo, sai, ha lasciato alcune persone poco entusiaste. Sì, perché ovviamente i fan preferiscono sempre ascoltare l'originale, diciamo. Ma se vuoi sentire l'originale, allora ci sono sempre i dischi, ovviamente. Sì, sì, certo. Quello che pensi ad altri artisti, per esempio Bruce Springsteen. Oppure gli Steely Dan o Stevie Wonder. Loro suonano i vecchi brani e magari li modificano un pochino, ma non di molto. In questo modo rendono le persone molto felici mentre suonano la musica dal vivo, perché è quasi identica all'originale. Ma John Coltrane, sai, dicevo, era come se stesse su una nave spaziale e spettava a noi cercare di stare al passo con la velocità, con la rapidità con cui stava cambiando. Sì, sì, è chiaro, capisco. Dicci qualcosa di più preciso riguardo questa scelta di Nature Boy, per favore. Beh, quello che io amo di questo brano è che è una canzone con un messaggio che parla dello spirito e dell'autenticità di un individuo nei tempi moderni. Quindi io interpreto questa scelta musicale del perché mi piace e del perché John Coltrane l'abbia scelta. Però anche perché è un motivo molto conosciuto, davvero. Però è molto conosciuto per via di un cantante afroamericano molto importante di nome Nat King Cole. Nat King Cole lo ha portato al mondo del pop. E di nuovo l'interpretazione che ne fa è molto, molto personale, molto particolare, peculiare per John Coltrane. È perché riesce a trovare dentro, ci trova dentro una sorta di atmosfera misteriosa, e il modo in cui interpretava le canzoni era un po' come un ultimo bacio. Un ultimo addio alla musica, ai brani degli altri, come con un'interpretazione così bella di una meravigliosa canzone, un certo modo di dire addio. E poi è salito sulla nave spaziale ed è partito per lo spazio. E quello che sentiamo da parte sua dopo Nature Boy, dopo Chim Chim Cheree, dopo questo album dell'inizio del 65, è la sua musica, la sua esplorazione, il suo viaggio, davvero. Sì, sì, stavo pensando proprio alla stessa parola, precisa parola, viaggio, è proprio quella giusta. Ha fatto alcuni esempi di altri musicisti, hai parlato del Boss, hai parlato degli Steely Dan, ma secondo me la velocità di questa evoluzione in così poco tempo è molto simile anche a ciò che è successo ai Beatles. Se ascolti le canzoni dei primi album e pensi a cosa è successo solo 4 o 5 anni dopo, da Beatles for Sale in poi, Rubber Soul, Revolver, non puoi pensare, non puoi credere che siano passati così pochi anni. Sei d'accordo con me? Sì, sì, io concordo, però c'è una differenza ovviamente. Noi associamo questo tipo, quel tipo di sperimentazione, quel tipo di avventura, quello spirito di avventura alla giovinezza. E i Beatles avevano 20 anni. Con John Coltrane parliamo di un uomo che era alla fine dei suoi 30 anni, con una famiglia di 4 figli, una casa, una moglie, un uomo maturo praticamente. Quindi da un lato sì, penso che la velocità dei Beatles e quella dei Coltrane siano simili. Ma la differenza di dove si trovavano nella loro vita e della loro carriera soprattutto è davvero grande. E penso che quel tipo di, come dire, di sperimentazione, la spinta, la curiosità che John Coltrane aveva ancora a 37, 38, 39 anni sia qualcosa di molto insolito. Perché di solito a quell'età la gente, i musicisti in particolare, dicono: va bene, io ho sviluppato abbastanza, ho trovato il mio suono di successo, ho trovato dove voglio stare. Ma per John Coltrane il viaggio stava ancora continuando. Sì, sì, hai totalmente ragione. Voglio dire, naturalmente è più facile correre un rischio, qualsiasi tipo di rischio, quando hai 20 anni. Puoi anche permetterti il lusso di essere coraggioso, insomma. Ma però c'è un approccio diverso quando sei più maturo e continui comunque a correre quei rischi. C'è una spinta diversa. Sì, sì, il rischio, c'è anche un rischio finanziario. E sai, John Coltrane era consapevole del fatto che quando andava nei club e nei teatri il suo nome era l'headliner, diciamo il nome principale sulla locandina, però notava anche che la gente se ne andava. Quindi la sua musica, il suo suono verso il 66-67 spingevano alcune persone fuori dalla porta, le allontanavano, ma questo non lo ha cambiato. Era comunque disposto a correre quel rischio. Adesso dirò qualcosa di veramente banale, ma è in questo caso particolarmente triste non poter sapere che cosa avrebbe potuto fare più avanti se fosse sopravvissuto. Sì, sì, lo so, lo so. Sai, tutta la musica, noi in inglese diciamo e se i Beatles non si fossero sciolti nel 69 e se John Coltrane fosse vissuto più a lungo. Sì, sì, però, come dire, le persone a volte completano la propria evoluzione e poi continuano a suonare regolarmente, senza aggiungere nuove idee o nuovo materiale. Io invece pensavo che in questo caso possiamo vedere che lui si stava ancora evolvendo e questo è il grande peccato. E quindi ho pensato che ci sarebbero state possibilmente tante altre cose che avrebbe potuto introdurre come nuovo materiale se fosse rimasto in vita per almeno un altro paio d'anni, insomma. Ovviamente sì, lo si dice per scherzo, per gioco, però adesso a questo punto aggiungi qualche parola finale per concludere questo nostro viaggio, lo abbiamo chiamato viaggio, per celebrare questo particolare anniversario, giusto come, diciamo, osservazioni finali.
0: Anniversary. Just to finish.
2: So you want me to describe?
0: Yeah, I mean, no, just a few final words to.
2: Oh, okay.
0: To finalize our journey.
2: Yeah. Well, you know.
1: Beh, come ti dicevo prima, per me il 2026 è il centenario, ma a me non importa più di tanto. Anche nel 2027 o nel 2028 continuerò ad apprezzare tutto ciò che John Coltrane ha prodotto.
2: 28, I'm still going to be enjoying everything that John Coltrane produced. We are a better music world.
1: Noi siamo sicuramente un mondo migliore musicale, musicalmente parlando, ed un pianeta migliore, se me lo chiedi, per quello che ha fatto John Coltrane, per quello che ha creato, la musica che ha composto. E qua, insomma, comunque ricordiamoci che era un essere umano, quindi anche a livello umano lo abbiamo avuto purtroppo solo fino a 40 anni e ci ha lasciato comunque un'eredità e un'ispirazione talmente incredibili. E allo stesso tempo sono sempre entusiasta della musica che lui tuttora ispira. Ci sono talmente tanti musicisti che sono attivi tutt'oggi che in qualche modo, in una maniera o nell'altra, stanno trovando la propria voce, la propria forza e la propria identità della musica grazie all'esempio di John Coltrane. E io penso che la cosa più preziosa sia proprio questa, che ispiri gli altri e che possano diventare il meglio che possono essere, con un nuovo linguaggio, con nuove sensazioni, con nuove ispirazioni. È molto importante. Diciamo che appunto lui era moderno e la sua modernità è un esempio per tutti i nuovi musicisti. Allora, che posso dire, Ashley? Sapevo che sarebbe stata un'opportunità veramente speciale averti con noi, quindi sono particolarmente felice che tu abbia trovato il tempo per condividere le tue parole con noi, le tue idee, i tuoi suggerimenti. Io, insomma, spero sinceramente nel futuro di poter parlare, di trovare una nuova scusa per averti di nuovo ospite nella mia radio, ok?
2: Thanks for sharing all this great music with Italy.
1: Guarda, è stato veramente fantastico. Grazie per condividere questa musica con l'Italia. Ciao. E il brano con il quale arriviamo agli spot di metà trasmissione è proprio la soprannunciata Nature Boy,

0: RadioCittàAperta.it, la tua radio online. Put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it. Forno One con Fabrizio Mister Forno One su RadioCittàAperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
1: La bottega del forno, il martedì alle 14 su RadioCittàAperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.
2: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittàaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, hey, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: You're listening to Radio Città Aperta.

15:04, dopo la lunga cavalcata con l'intervista rilasciataci da Ashley Khan, con il quale abbiamo parlato, diciamo, in maniera abbastanza approfondita della musica di John Coltrane nel centenario della sua nascita, siamo passati a qualcosa di completamente diverso. Questi erano i Soft Cell con il celebre Tainted Love, brano cover di un brano di musica black composto da uno dei componenti dei Four Tops negli anni 60. I Soft Cell, capitanati da Mark Almond, e il motivo principale per ascoltare questo brano è perché da dopodomani, cioè dal 26 settembre fino al 15 novembre 2026, a Parma e anche in altre città italiane, c'è stata un'anteprima a Olbia ma poi addirittura anche a Los Angeles, torna per la 20ª edizione Il Rumore del Lutto, ossia il Festival di Cultura in Dead Education in Italia. Sono tantissime le iniziative in cartellone, e tra le quali appunto il live di Mark Almond, ma ci saranno anche altri importanti eventi come Diamanda Galas, come i Radio Derwish, come Stefano Mancuso. Insomma, un festival che arriva a 20 anni è già una notizia, poi con un tema così particolare. E quest'anno l'edizione del ventennale è incentrata su Lode. Adesso vi dico brevemente, ma proprio brevissimamente, è un esercizio di gratitudine come attenzione alla vita e alle sue molteplici forme, come riconoscimento dell'interdipendenza tra le persone, tra gli altri esseri viventi e il mondo che abitiamo. Quindi, insomma, mi sembra un tema, quello appunto della dipendenza dagli altri, dell'apertura e, come dire, anche del riconoscimento degli altri esseri viventi, è un tema quanto mai attuale. Quindi con grande piacere accogliamo questa notizia del ventennale di questa iniziativa, vi ripeto, a Parma. Ovviamente trovate tutto su ilrumoredellutto.com, Parma dal 26 settembre al 15 novembre. Adesso è il momento della novità della settimana, visto che nella prima parte non è stato possibile introdurci qualche cosa che normalmente vado ad infilare alla fine dell'intervista di rito. Questa volta arriviamo al nuovo album uscito il 18 settembre per la Blue Note. Rimaniamo in argomento perché Branford Marsalis, un sassofonista, insomma, che sicuramente con John Coltrane ha parecchio a che spartire, e la grande voce di Diane Reeves si trovano insieme per un tributo a John Coltrane con un album intitolato Dedicated to You. E da questo album, come primo estratto, andiamo a sentire questa Autumn Serenade, che ci sta proprio bene visto che l'autunno è entrato proprio ieri.

Quando si dice che la classe non è acqua, insomma, Branford Marsalis e Diane Reeves ne sono la prova più tangibile e più ascoltabile, soprattutto dal loro album Dedicated to You, guarda caso uscito proprio a ridosso del centenario della nascita di John Coltrane. Questo tributo in duo con Branford Marsalis e Diane Reeves, in questo brano che abbiamo ascoltato, Autumn Serenade, dedicato appunto a John Coltrane. E prima di passare a qualche altra cosa, vi ricordo che il 340-197-4468 è il numero che, volendo, potete utilizzare per mandarci messaggi, SMS, WhatsApp e Telegram. Adesso è il momento di celebrare un altro sassofonista. Non fosse bastata l'ora con John Coltrane, non fosse bastato Branford Marsalis, con il quale abbiamo aperto la seconda metà della trasmissione, adesso è il momento di celebrare un sassofonista, per fortuna vivente anche se non giovanissimo. Il 26 settembre compie 86 anni Gary Bartz, un grande musicista da Baltimore, Maryland, e ha suonato con, ditene uno, ci ha suonato insomma, da Charles Mingus a Rick Dolphy, McCoy Tyner, Max Roach, e poi alla fine è arrivato alla corte di Art Blakey con i suoi Jazz Messengers e praticamente venne tenuto a battesimo a livello discografico proprio dalla formazione di Art Blakey in un album che porta il titolo del brano che ho scelto per iniziare le nostre celebrazioni di Gary Bartz. Quindi Art Blakey con Jazz Messengers starring Gary Bartz, il brano è Soul Finger.

Questo era Art Blakey con i Jazz Messengers, che tengono a battesimo, perlomeno dal punto di vista discografico, il nostro festeggiato della seconda parte di trasmissione, il sassofonista Gary Bars, che si accinge a compiere

veramente, come dire, promettente. Il disco si intitola Hope is the Thing with Feathers e da questo lavoro ci andiamo ad ascoltare come primo estratto il brano che si intitola Angel Fire Rise, Rhiannon Giddens.

Ci mancava anche il genio, in questo caso compositivo, di Duke Ellington per completare il parterre de Rois che abbiamo messo in campo per la puntata di oggi, che nella prima metà ha voluto celebrare il centenario dalla nascita di John Coltrane, e in questa seconda parte invece si sta dedicando al compleanno di Gary Barthes, in questo caso con la sua formazione NTU Troupe, in un album dal vivo registrato nel 1969, pubblicato nel 70, venne registrato dal vivo al Left Bank Jazz Society di Baltimora. La canzone era la celebre It Don't Mean a Thing di Duke Ellington, che era il brano finale di questo album. Arrivati a questo punto, tanto per fare filotto, rimanendo in ambito di album dal vivo che vedono protagonista il nostro secondo festeggiato, che è per l'appunto Gary Barthes, nel 1971, nel corso del tour in Europa del Newport Jazz Festival, in Svizzera veniva registrato un album di Miles Davis, in cui brilla, oltre che la presenza al sassofono soprano e al sassofono contralto di Gary Barthes, anche Keith Jarrett al pianoforte e per esempio Leon Ndugu Chancler, di cui abbiamo più volte parlato, alla batteria. Da questo album dal vivo, che fa parte di un cofanetto dedicato proprio a tutti i concerti della serie di Miles Davis al Newport Jazz Festival, andiamoci ad ascoltare, sempre appunto dal vivo, Sanctuary, Miles Davis.

0: Andiamo, no? È che non ci voleva un pochettino di Late in Jazz nella nostra puntata che vuole, nella seconda parte, celebrare l'abilità del sassofono del nostro Gary Barz, che dopodomani compie gli anni. Qui era insieme alla band di Roy Hargrove, la band si chiamava Chris Hall. E abbiamo avuto anche l'onore di essere, come dire, coinvolti come italiani, perché questo disco viene registrato al Teatro Mancinelli di Orvieto, presumo in un'edizione di Umbria Jazz Winter, perché parliamo di gennaio del 97. L'album si chiama Habana, quindi insomma un titolo che non ammette, come dire, equivoci. Una band costituita mischiando musicisti cubani, Chucho Valdés al piano, non ve li dico tutti, insomma, però la cosa che ci interessa è che c'era, oltre al tromba e flicorno di Roy Hargrove, padrone di casa, anche il sassofono del nostro festeggiato, ossia di Gary Barz. Andiamo veloci perché manca un quarticello d'ora e ci sono ancora un po' di cose da raccontare. Allora, vi avevo fatto ascoltare la settimana scorsa un estratto dal nuovo lavoro della band degli Ezra Collective, Here Because of Hope. Mantengo la promessa di proseguire nella nostra esplorazione. Il secondo estratto si intitola El Corazon. Buonasera, Ezra Collective.
1: You're listening to Radio Città Aperta.

Mi sembrava perfetto il legame che ci poteva essere tra il disco di 30 anni fa ormai di Roy Hargrove intitolato Habana con questa novità degli Extra Collective, da cui abbiamo ascoltato per la precisione il brano si intitola El Corazon, io ho detto solo Corazon, ultimo lavoro di recente uscita. E per tenere tutto sempre più legato a doppio filo con un nodo scorsoio, arriviamo ai giorni nostri anche con Gary Barz. Vi dicevo che è tuttora in attività e non più tardi di giugno scorso, se ricordo bene, e qui creiamo un ulteriore legame perché siamo passati dal Late in Jazz di Roy Hargrove, in cui c'era coinvolto Gary Barz, alla musica britannica degli Ezra Collective, però in versione salsa, ai Your Brother's Keeper, band londinese, che si trova a collaborare nel 2026 con Gary Barz in un album intitolato Where Rivers Meet, che sinceramente è stata una piacevole scoperta. Da questo lavoro ci andiamo ad ascoltare Cauldron.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ben trovati, benvenuti, eccoci qui con la diretta di Puzzle, il gioco ad incasche degli altri suoni, noise, psichedelia, post-punk, elettronica. Oggi sarà una puntata veramente variegata, perché

perché ascolteremo novità discografiche e suoni decisamente rumorosi in certi momenti della trasmissione, ma ci diletteremo a gustarci anche musica tradizionale irlandese, perché alle 16.30 avremo il collegamento con Francesca Romana Fabris, musicista e organizzatrice dell'Orvieto Irish Fled, che si svolgerà dall'1 al 4 ottobre in quel d'Orvieto, Radio Città Aperta e Media Partner. E tra l'altro andrò in trasferta sabato a godermi proprio il tutto, quindi workshop, concerti, danze e tanto altro ancora per quel che riguarda la cultura e la tradizione irlandese celtica, quindi da non perdere. E quindi più tardi Francesca con noi al telefono. Sono uscite importanti novità discografiche da me molto attese, che non mi hanno deluso, anzi mi hanno tanto soddisfatto. Ne parleremo più tardi. Ci sarà qualche curiosità, una curiosa cover di Dead Can Dance, ma anche Dead Can Dance, solo Brendan Perry è tornato con un nuovo singolo. Insomma, tanta roba da ascoltare insieme, che anche un oscuro 7 pollici dell'88 che mi è entrato in testa e non mi va più via. Vabbè, tanta roba, spero di riuscire a inserire il tutto. Intanto ricordi i contatti per interagire con la trasmissione: SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari, c'è anche la pagina fan della trasmissione, si chiama Puzzle, su Radio Città Aperta. Oh, quindi ricordo che potete scrivermi, fare delle belle richieste da per arricchire la trasmissione, sempre nell'ambito dei suoni che vanno da queste parti. Saluto anche tutti coloro che ascolteranno sia in replica la trasmissione che va in onda il martedì dalle 12, il lunedì in diretta dalle ore 16, il martedì in replica alle ore 12, e poi c'è anche il podcast che trovate sul sito di Radio Città Aperta 20 minuti dopo il termine della trasmissione. E poi, per chi segue la diretta, ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi può leggere il nome dell'artista e il titolo della canzone, e se il nostro software è bravo vi fa vedere anche la copertina. Allora vediamo un po' se sarà bravo nel mostrarvi la copertina di questo ritorno.

secondo voi chi sono questi? Riconoscibilissimi anche perché fanno più o meno sempre le stesse proposte da anni e anni e anni, però le fanno bene, hanno creato un suono loro, figlio degli Oakwind chiaramente. Loro sono gli Osric Tentacles, tornati con il nuovo album Harmonic Mind, ormai della vecchia formazione, quella di Pungent Effulgent, di Harpland, di Arborescence e di tutti i demo precedenti. Beh, ci è rimasto giusto il chitarrista, per il resto della formazione è cambiata, ma i suoni più o meno sono quelli. E abbiamo iniziato con gli Osric Tentacles questa puntata di Puzzle. Io do il ben trovato a Vincenzo, Roberta, Fabio, Simone, Leo, Francesca e ancora Vera. Ben trovati all'ascolto della trasmissione. Adesso sì, lo so, mi ha scritto adesso Simone, purtroppo non funziona il vostro sito e adesso è tornato in onda. Sì, è vero, prima che entrassi non andava il sito, adesso è tornato. Comunque, se ci sono problemi col sito, ricordatevi sempre di utilizzare la nostra app o le app collegate, che possono essere TuneIn, Radio, Radio Garden, e c'è anche poi la possibilità di ascoltare Radio Città Aperta tramite Alexa. Mi segnali una data che ora andrò a presentare tra poco, perché prima voglio farvi ascoltare questo bel singolo che segna il ritorno della band di base a Brighton, ma in realtà sono musiciste di origine maltese, si chiamano Jen. Già avevamo apprezzato il loro album, ora tornano con un nuovo singolo dove c'è ospite Aidan Moffat degli Arab Strap, il vocalista degli Arab Strap, e il brano è molto bello. Si chiama Jaguar Sun, le Jen da Brighton, originaria di Malta, insieme allo scozzese Aidan Moffat.

La musica è quella di Jen insieme al vocalist frontman degli Arab Strap, è un bel brano intitolato Jaguar Sun per le Jen, gruppo di Brighton di base in quel di o meglio originari di Malta, di base a Brighton. E rimaniamo a Brighton proprio grazie alla segnalazione che ci fa Simone. Dice che volevo segnalarvi che giovedì 1 ottobre all'Anificio ci sarà il live di una band proprio di Brighton, si chiamano Opus Kink, con in apertura i Romani Mon. E già questo rientra proprio nell'ambito dei tanti concerti organizzati dalla Biennale Marte Live, che ci sta regalando veramente veramente tantissimi ottimi concerti. Già c'è stata suggestiva, anzi continua ad esserci ancora suggestiva. Opus Kink, brano che va molto questo anche su BBC Six, o almeno è andato per un bel po'. Come Over, Do Me Wrong, Opus Kink.

divertentissimi e anche con molti spunti, a prescindere da questo brano un po' più noto. Un crossover di stili tra jazz, cabaret, funk, radici punk e post-punk. Si chiamano Opus Kink, vengono da Brighton e saranno a Roma, vedo unica data italiana, il 1° di ottobre all'Anificio, via di Pietralata 159, in apertura i romani Mon, molto bravi anche loro. E quindi segnaliamo, grazie quindi a Simone per questa indicazione. Qualche giorno fa, parlando di ascolti presso altre radio, dicevo che questo brano degli Opus Kink

che venisse pubblicata la scaletta, chi fosse la band e che storia avesse del tutto. E beh, ho scoperto che questa band ha inciso solamente questo 45 giri, 7 pollici, si chiamano Inside Out, uscì nel 1988, il brano si chiama It Is So Dizzy. Probabilmente, anzi quasi sicuramente, sono olandesi. Hanno fatto questo 7 pollici, ma che è uno splendore. Questa canzone ti entra in testa e non se ne va più via. Dall'Olanda, 1988, gli Inside Out con It Is So Dizzy.

Io sono in fissa per questo brano che ho scoperto mercoledì scorso e da lì mi è entrato questo ritornello. Free Free, penso dica quello, yeah yeah.

Yeah, yeah, grandissimo brano per una band del tutto sconosciuta. Hanno fatto solo questo 45 giri nell'88 dall'Olanda. Si chiamavano Inside Out. Veramente appiccicoso questo brano, che mi ricorda su certi passaggi la musica di una formazione statunitense che già ha fatto un po' più di storia con due album, seppur non è che siano così notissimi. Si chiamavano The Dance. E questa è la loro Shine, per i The Dance, dall'album molto bello chiamato In Lust. E poi tra poco parleremo di musica d'Irlanda da Orvieto. Intanto The Dance.

The Dance, gruppo di New York dei primissimi anni 80. Se gli Inside Out olandesi che abbiamo ascoltato prima erano di fine anni 80, invece The Dance si mossero con la loro musica agli albori degli anni 80. Due dischi molto belli, entrambi vi consiglio di recuperarli, furono anche ristampati qualche anno fa, e questa era Shine. E ci sarà da ballare, sì, ci sarà da ballare in forma diversa ad Orvieto, perché dall'1 al 4 ottobre ci sarà all'Orvieto Irish Fled Festival, musica, tradizione, così, workshop, incontri per quel che riguarda proprio la cultura e la musica celtica, gaelica, irlandese. Decima edizione, la seconda ad Orvieto, il tutto organizzato da Francesca Fabris, che è anche una validissima musicista nell'ambito. E quindi tra poco la raggiungiamo al telefono per raccontarci di questo appuntamento dall'1 al 4 di ottobre in quel di Orvieto. Intanto ci ascoltiamo qualcosa che ci porta in queste atmosfere. Ar An Talam. Che sì, ci sarà da ballare con la musica irlandese, ma anche da meditare e a farsi trasportare con quelle magie che i suoni di quelle terre ci regalano sempre. E allora un estratto, e tra poco Francesca Fabris per parlare dell'Orvieto Irish Flood, tra l'altro Radio Città Aperta e Media Partner. E io sarò inviato poi il 3, sabato 3, quindi vedrò la serata clou, ma ce ne parlerà meglio adesso Francesca tra poco.

0: Oh, quindi ci siamo gustati e abbiamo sognato con la musica di Arantalam, che, come dicevamo in privato anche con Francesca Fabris, non è arabo, bensì è un progetto tra l'altro italiano, ecco, sono musicisti italiani ma con la testa e il cuore in Irlanda, e saremo lì con la testa e il cuore in Irlanda nella splendida Orvieto, perché dall'1 al 4 ottobre c'è l'Orvieto Irish Flood, con la città di Orvieto coinvolta nelle piazze, nei suoi vicoli, in alcuni locali, insomma una festa irlandese nel cuore della Verde Umbria, decima edizione dell'Orvieto Irish Flood, il secondo che si svolge ad Orvieto. Francesca Fabris, musicista attiva ma anche organizzatrice attiva. Ciao Francesca, ben trovata.
1: Ciao, buonasera, grazie dell'invito e buonasera a tutti.
0: Eh no, grazie a te, so che ti stai, come si dice a Roma, sbattendo parecchio da un sacco di tempo per insomma organizzare il tutto al meglio, e sì, perché sono 4 giorni dall'1 al 4 di ottobre di grande intensità e di grandi incontri, workshop, danze, balli, musiche, concerti e molto altro ancora. Allora, che succede in questo Irish, in questo Orvieto Irish Flood, e insomma, che è storico e che torna per la seconda volta ad Orvieto?
1: Sì, allora, innanzitutto è storico perché ho iniziato questo progetto tanti anni fa a Roma, e tu ti ricorderai, dove si facevano le session nei pub storici irlandesi intorno a Santa Maria Maggiore, alcuni dei primi pub veri irlandesi di Roma, e parliamo di oltre 20 anni fa, c'è cioè il Roma Irish Fla. Dopodiché, avendo vissuto tanti anni in Inghilterra, per forza di cose l'evento si è un po' interrotto, e da 4 anni ho ripreso, prima su Tuscany, adesso è il secondo anno su Orvieto, quindi siamo al 10° anno dell'evento, il secondo su Orvieto, e l'amministrazione ha accolto di buon grado la proposta, proprio perché l'anno scorso è stata una bella festa, c'è la partecipazione. Ricordiamo che il FLA, proprio per sua natura, si differenzia dai festival prettamente commerciali o comunque di un discorso concerto punto e basta, è proprio basato invece sulla partecipazione spontanea di appassionati e soprattutto di musicisti che per tradizione girano da un luogo all'altro dove si fanno le session. Le session sono situazioni di musica spontanea con persone che si riuniscono, che ovviamente devono avere una conoscenza di quello specifico repertorio, di quel linguaggio tradizionale, si riuniscono intorno al tavolo e cominciano a improvvisare i tunes, cioè i tunes che si tramandano per lo più oralmente, quindi è una tradizione che si conosce a orecchio anche studiando, però non è che si portano gli spartiti alla session, è tutto molto improvvisato.
0: Allora, posso raccontare un aneddoto e poi riprarti tu? Proprio penso era il 25 di dicembre dello scorso anno, il 2025, dopo aver pasteggiato con i miei parenti vari, mi sono incontrato con un paio d'amici a un pub storico che è il Druids Den. E quella sera c'era una session di musicisti che facevano appunto musica irlandese, tra questi c'era proprio Francesca Fabris.
1: Eri riapparsa
0: insieme ad altri musicisti, e quindi quello che racconti lo vivi proprio in prima persona, non solo come organizzatrice ma anche come musicista.
1: Beh, se io non amassi questa musica non si giustificherebbe questo lavoro immane che tu solo puoi capire e che comunque si spalma per ben 8 mesi, perché quando tu cominci ad avere dei numeri di 60 musicisti, che sarà il numero di musicisti coinvolti per animare le session, i concerti in piazza e i talk culturali, quest'anno tra l'altro avremo anche non solo musicisti ma anche degli esperti di cultura irlandese, sia professori, appassionati del genere, che ci regaleranno, nel vero senso della parola, degli interventi culturali che si faranno magari nel teatro, quello un pochino più piccolino, dimesso, dove comunque ci sarà più ascolto. E quindi quest'anno le porte si sono aperte anche un po' di più all'aspetto prettamente anche culturale, quindi non solo musica ma anche aspetti della cultura e della storia irlandese, quindi ci saranno dei talk su Bobby Sands, sulla storia d'Irlanda, sulle situazioni tra virgolette politiche ma espresse in maniera comunque attraverso le canzoni, quindi è tutto molto, molto legato poi nella storia irlandese, no? La storia musicale irlandese non può prescindere da quella che è stata la sua storia politica e sociale. E quindi
0: tra l'altro sarà... piccola parentesi a proposito di storia irlandese, un plauso ancora per quello che l'ha fatto la squadra ieri irlandese contro Israele, che durante l'inno israeliano hanno abbassato tutti la testa, il portiere proprio non ha voluto giocare contro chi commette un massacro, un genocidio, quando tra l'altro ecco c'è stato da scambiarsi i gagliardetti, il giocatore, il capitano dell'Irlanda ha dato la mano a arbitri e guardaline, ma assolutamente no a quello di Israele. Ecco, piccola parentesi.
1: Beh, in Irlanda sono molto attenti, devo dire. questo è molto, molto apprezzabile, quello che stanno, che fanno, insomma, come si stanno comportando. E comunque sì, tra l'altro ci sarà durante il festival, con molto piacere, anche la presenza di una delegazione dell'ambasciata. Perché? Perché il nostro FLA, fin dagli albori nel 2004-2005, ormai te l'ho detto, quindi fate i conti di quanti anni...
0: Che sono? 2005 sono 21? Sì.
1: 21 anni fa, ma io ero piccolissima, ero proprio un adolescente e già facevo... No, per dire che fin dall'inizio c'è stato sempre il sostegno delle istituzioni irlandesi. Questo, oltre a dare un piccolo contributo comunque a livello economico al festival, dà comunque un valore aggiunto, perché grazie al sostegno firmato appunto delle istituzioni irlandesi si sottolinea il valore autentico culturale di questo festival, perché questa è una cosa molto importante. Non solo è un FLA e non è un... Non sono concerti, punto, e quindi si basa molto sulla partecipazione popolare spontanea, ma è un festival che appunto non rimane libero e quindi rimane autentico. Ora, tu sai benissimo che negli ultimi anni in Italia sono spuntati, come si dice, come funghi, una marea di festival che chiamano irlandesi, ma che di irlandesi hanno poco e niente. Quindi ora, con tutto il rispetto per qualsiasi tipo di festa, però tante volte appunto c'è una festa, ti metti l'orecchio a punta, il cerchietto con le corna e lo chiami irlandese, ma di irlandese non c'è nulla. Invece quello che cerchiamo noi di fare è proprio di mantenere un aspetto precipuamente culturale, musicale, senza nulla togliere al divertimento spontaneo, perché vedrai, perché quest'anno vedrai di persona,
0: sì,
1: che ci sono musicisti a tutte le ore che girano, ballano, bevono in maniera assolutamente tranquilla. Non è che dici, sai, sono tutti lì seduti, è l'evento culturale, no, è una festa, però vera, cioè di vera tradizione, ecco. Questa è una cosa che ci tengo molto a sottolineare. Quindi l'ambasciata irlandese verrà anche quest'anno, diranno due parole insomma a sostegno dell'iniziativa, ma comunque sia loro sia l'ESP Program, che è direttamente un aiuto da parte del governo irlandese, aiutano appunto il festival ormai da anni, quindi è una presenza per noi molto importante.
0: Eh sì. Un riconoscimento anche importante, tra l'altro, ecco, tra i vari media partner c'è anche Radio Città Aperta, quindi ecco, ben contenti,
1: finalmente siamo molto
0: sostenere
1: contenti
0: il tutto.
1: Di questa cosa.
0: sì, e quindi sono anche molto curioso di venire a Orvieto, che già è bella di suo, quindi arricchita poi da, ecco, questa festa irlandese, sarà veramente coinvolgente, quindi concerti, incontri, danze in vari spazi della città, no? Quindi piazze, ma anche vie, locali, chiese.
1: Guarda, ci saranno i concerti preposti, comunque c'è tutto online, mm-hmm, il programma al dettaglio, ma oltre ai concerti preposti che saranno al Teatro del Carmine e l'evento clou, diciamo l'evento tra virgolette istituzionale, che sarà al Teatro Mancinelli, dove tutti gli irlandesi e quest'anno c'è anche una delegazione da Inghilterra e dagli Stati Uniti, tutti gli artisti stranieri invitati a suonare e a insegnare nei workshop si esibiscono tutti insieme, ovviamente con repertorio comune, non è che ognuno suona per conto suo sul palco, e più i ballerini dell'Accademia di Danza Irlandesi, questi sono italiani, ma si uniscono sempre all'iniziativa Iris, l'Accademia di Danza Irlandese Iris, perché il culto, diciamo, la passione per questa musica e questa cultura è molto diffusa in Italia, molto più di quanto noi non pensiamo. E quest'anno sarà un evento eccezionale, perché veramente abbiamo sul palco, ognuno di questi personaggi è un master, diciamo, nel genere. Abbiamo Jerry O'Connor, che comunque di suo è un nome internazionale, Larry Nugent, che è venuto da Chicago, quindi si unirà a noi direttamente da Chicago e fa parte di quelle generazioni che sono emigrate in America e che poi hanno portato avanti un discorso di musica folk lì. Lui per 30 anni è stato lì, ha suonato con tutti i migliori musicisti, da Michael McGoldrick a Liz Carroll, e quest'anno si è unito alla festa. Ora, poi Paul Meehan, che è il chitarrista, insomma, ha suonato tanti anni con i Lunasa, che è una delle band più famose, se vogliamo. Quindi queste sono tutte persone che già ognuna di suo ha un suo curriculum abbastanza importante, che si uniscono insieme e vengono, tra l'altro, proprio per partecipare alla festa, perché ovviamente hanno capito lo spirito, certo, di questa situazione, perché qui nessuno ha centinaia di migliaia di euro. Cioè, se dovessimo noi ingaggiare le band e punto, non ci si farebbe.
2: Ma quando così tanto,
1: ma per carità, noi siamo tutti volontari qui, non c'è. Però quando tu poi spieghi la situazione a persone che sanno di cosa stiamo parlando, sanno lo spirito e la passione che c'è dietro, con me, nel senso, con me, con questa iniziativa ha sempre funzionato così. Quando le persone sono autentiche, veramente partecipano di questa passione e ne hanno fatto proprio lo scopo della loro vita, i grandi artisti si uniscono alla festa, anche poi vabbè, uno li fa stare bene, eccetera, però per dire, no, non è diverso da un discorso prettamente commerciale. Cerchiamo di mantenere proprio lo spirito dell'unione e della compartecipazione, che è lo spirito poi della musica tradizionale, esatto, della musica di tradizione orale.
2: Tra l'altro, musicisti non solo irlandesi, ma anche, dicevi, italiani provenienti anche da altre nazioni, perché appunto la cultura irlandese poi è sì ben radicata nella sua terra, piace molto ed è seguita e amata molto in Italia, ma anche in altre nazioni. Ci saranno anche artisti che vengono da altre parti.
1: Sì, ci saranno dalla Francia, poi dall'Inghilterra, appunto, oltre che dall'Irlanda, da Spagna, tutte persone che appunto conoscono questo repertorio e amano suonare sia sul palco che fuori palco, quindi non sono persone chiamate direttamente da noi, ma anche persone che si uniscono alla festa in maniera spontanea. Tra l'altro c'è una grande partecipazione un po' da tutte le regioni d'Italia, perché è un'occasione avere tutti questi esperti del genere che tengono dei workshop. Il workshop sarebbe un incontro, non una lezione individuale, ma un incontro dove si parla dello stile, di come fare gli abbellimenti, e quindi è un'occasione, perché tu hai chi mastica di fronte, chi mastica questa musica, chi ne fa del proprio pane quotidiano e chi c'è cresciuto. Quindi è come quando parli una lingua, un conto è studiarla a tavolino, un conto è andare ad abitare, certo, lì. E qui è come se ci fosse questa opportunità di avere davanti appunto, cioè, un esperto del genere che è nato e vissuto lì, che ha proprio nel sangue quello stile, e quindi si può apprendere a come farlo meglio, a come masticare quel linguaggio.
2: Allora, c'è il sito che è Orvieto Irish Fleadc, cioè fleadh.it. Comunque tra poco uscirà il podcast e l'intervista sul sito di Radio Città Aperta, e troverete anche linkabile sia il sito che poi linkabile il programma per studiarvi tutto per bene. Ci sono anche, diciamo, i workshop dove ci si può iscrivere. Diamo delle indicazioni pratiche, quanto costa il tutto, se ci sono delle cose a pagamento o no, insomma, come, anche per far capire a chi si deve,
1: certo,
2: spostare, come
1: allora
2: la situazione.
1: Guarda, innanzitutto, veramente, come hai detto te, c'è il sito dove è scritto tutto, ci sono varie voci, appunto c'è sia il programma generale sia si può andare nello specifico, dettaglio concerti, talk culturali, quindi tutti gli appuntamenti indicati con i luoghi del festival, con gli orari, è tutto veramente chiaro. Per quanto riguarda i workshop, come si dice a Roma, oh, raga, qualche sordino gli dobbiamo dare. A questi. No, ci sono, i costi sono espressi sul sito, dipende da quante ore uno certo. Fa il workshop, perché se uno fa 2 giorni di workshop sono, mi sembra, 10 euro l'ora, insomma dipende dai workshop, durano al massimo 8 ore, insomma è un po' forfettario, nel senso che dipende quanto uno riesce a venire. Se uno arriva che fa solo 4 ore di lezione pagherà 4 ore. È molto, noi siamo un'associazione no profit, quindi certo. La situazione è molto tranquilla.
2: Ricordiamo il nome dell'associazione.
1: Allora, l'associazione si chiama Nevezze, che in bretone significa novità. E siccome una delle nostre associate è bretone, lei ha proposto questo nome e ci è piaciuto molto. Se no, comunque il festival, veniamo dallo storico appunto del Roma Rischfla, che è stato per 8 anni nella capitale, quindi è sempre la stessa cosa, abbiamo solo cambiato nome come novità, diciamo, Nevez.
2: Che vuol dire FLA? Che poi è scritto FLEAD, io ho detto FLEAD, sì. Sapevo come dirlo, FLA, insomma.
1: FLA, allora FLA significa festa in irlandese, okay. Quindi è proprio il nome con cui si indicano questi piccoli festival, uh-huh. Che avvengono nei borghi dell'Irlanda, quindi tu vai magari in un paesino sconosciuto e a un certo punto tutto il paese si mette a suonare, anzi più sono piccoli i villaggi più riescono bene questi fly, vengono persone da tutta l'Irlanda, musicisti da tutta l'Irlanda, ma anche da fuori, dall'estero. Io per anni andai a un festival che è ancora adesso uno dei migliori in Irlanda, Ennistrad Festival, che è appunto un punto di ritrovo per tutti i musicisti che sono appassionati di questo genere, esperti di questo genere. Comunque, ecco, i costi non ci sono, nel senso che i concerti in piazza sono gratuiti, poi i talk culturali sono gratuiti, eccetera. E l'unica cosa, ma abbiamo messo un prezzo assolutamente popolare, mi sembra 15 euro con la prevendita, che è il Teatro Mancinelli, dove ci sarà questo evento eccezionale, ma per ovvie ragioni proprio di servizi, che abbiamo un teatro con 400 posti antico, che è bello solo anche da vedere, quindi lì per forza il biglietto toccava metterlo.
2: No, comunque ricordiamo che c'è un sito ben curato dove potete prendere tutte le notizie. Orvieto è chiaramente una bellissima cittadina in quel dell'Umbria, anche quindi ben collegata, ed è quindi veramente un buon weekend da trascorrere da queste parti con il cuore rivolto verso l'Irlanda e con tutta la sua musica, tradizione e cultura. E a tal proposito, per concludere, tu mi hai suggerito a livello musicale una formazione giovane italiana che fa musica irlandese, che andremo ad ascoltare tra breve.
1: No, italiana, scusami, sono canadesi.
2: Ah, sono canadesi, ho capito.
1: Gli italiani erano quelli che avevi messo
2: sì,
1: prima.
2: Sì, quello l'ho detto.
1: Tra l'altro è il gruppo capeggiato da Caterina Sangineto, che è un nome comunque anche nella musica sia in Italia che all'estero, è una delle migliori arpiste di arpa celtica che ci siano veramente in Italia, e tra l'altro terrà anche un workshop qui da noi proprio sull'arpa celtica, che è l'arpa quella un pochino più piccola, no, rispetto all'arpa classica tradizionale. Invece il gruppo con cui volevo concludere, perché non lo so, è un brano che mi dà sempre una grande carica, si chiama Tanglewood ed è di una band canadese che appunto mescola un po' l'Irish, il Celtic, il New Folk, e sono queste nuove generazioni che hanno fatto appunto un po' una mescolanza senza nulla togliere, anzi rivisitando e mantenendo comunque le radici ben salde nel folk, quindi magari aggiungendo un po' più di percussione, insomma ascoltalo, perché sicuramente sì. Piacerà a te e a tutti gli ascoltatori. Si chiama Tanglewood e sono gli East Pointers la band.
2: Ok, quindi siamo pronti ad ascoltarli, a gustarceli insieme. Loro non saranno, lo diciamo, nel cartellone, però li ascoltiamo qui ora come suggerimento giovane formazione canadese di Pointers con Tanglewood. Allora, Francesca Romana Fabris, la rilascio andare a tutte le operazioni,
1: alle mie corse,
2: alle tue corse per Orvieto e nell'organizzazione. Sarà una bellissima festa dall'1 al 4 di ottobre, il che vuol dire questo weekend più o meno.
1: Siamo quasi arrivati.
2: E bene, allora ti ringrazio per essere stata con me. Ricordo che tra poco uscirà il podcast e l'intervista, e all'interno dell'articolo che conterrà il podcast troverete anche il link al festival e anche il link al programma proprio specifico giorno per giorno. Quindi ecco, vi invitiamo proprio a non mancare. Ripeto anche che Radio Città Aperta è media partner. Grazie Francesca per essere stata con noi.
1: Grazie a te, grazie mille per questo spazio. E Tanglewood, venite, come si dice in Irlanda, join the crack, cioè unitevi alla follia, al divertimento, ecco.
2: Non mancheremo. Eccoli qui, These Pointers con Tanglewood.
1: Grazie.

Si chiamano The East Pointers, sono dei giovani canadesi con il cuore legato alla tradizione della musica dell'Irlanda. E allora rinnovo l'appuntamento dell'Orvieto Irish Flat, che si svolgerà dall'1 al 4 ad Orvieto, 1-4 ottobre, e quindi trovate poi tra poco tutta la programmazione, il link al sito ufficiale per concedersi poi una bella gita nel weekend a Orvieto e gustarsi la tradizione appunto irlandese, che vede anche Radio Città Aperta come media partner. Bene, a questo punto vi dico che tra un po' torneremo in Irlanda, ma con tutt'altri suoni, decisamente tutt'altri suoni. Nel frattempo però rimaniamo su sonorità un pochino così più mistica, anche perché poi il personaggio in questione ha vissuto per un certo periodo in Irlanda in un castello, ora vive in Grecia. Parlo di ovviamente il grande Brendan Perry dei Dead Can Dance, ormai sua opera Dead Can Dance, Lisa Gerrard, non fa parte più del progetto. È uscito proprio in questi giorni un singolo nuovo che si chiama Nada, Dead Can Dance. Ve lo dico subito, è uno strumentale, non ci sarà la bellissima voce di Brendan Perry, ma è comunque una bellissima canzone, Nada, per Dead Can Dance.

I Dead Can Dance, il nuovo brano ad opera di Brendan Perry, del solo Brendan Perry ormai. E questa è Nada, disponibile anche su Bandcamp, e quindi fa sempre piacere ascoltare un inedito, una nuova musica dei Dead Can Dance o di questa sigla, e a questo punto facciamo un bis. Ci sarà un motivo perché facciamo un bis. Intanto ci ascoltiamo Black Sun dall'album Ion, uno dei dischi storici dei Dead Can Dance. Questa è Puzzle, con voi Gianluca Polverari. SMS, WhatsApp, Telegram 340-197-44-68, Facebook e Instagram, Gianluca Polverari. Fatevi sotto, e tra l'altro l'intervista a Francesca Fabris è già online sul sito di Radio Città Aperta. Se volete andare a cercare bene anche tutti gli appuntamenti e cliccare sul link, trovate già tutto a disposizione. E adesso ce lo ascoltiamo, il vocione di Brendan Perry.

Black Sun dall'album Ion dei Dead Can Dance. Ora, perché ho messo un altro brano di Dead Can Dance e proprio questa Black Sun? Perché oggi sono andato a ripescare stamattina un vecchio disco di una formazione che viene da San Francisco, di ambito nervosissimo post-punk, post-hardcore, chiamata Your Future, all'interno della quale vi militava anche Sonny Kay, che io ho molto apprezzato in tanti suoi progetti, come i VSS, come gli Angel Air e molto altro ancora. Anche su Benna The Past, ma ascolteremo tutto con calma in questo pomeriggio insieme. E allora, Your Future, che pestano parecchio, però hanno fatto una loro versione di questa Black Sun in una chiave assolutamente riuscita, secondo me. Eccoli qui, Black Sun dei Dead Can Dance, ma targata Your Future. Da un album che usciva per GSL, per Gold Standard Laboratories, nel 2006.

Loro si chiamano Year Future, formazione San Francisco, che ha fatto solo questo album nel 2006, formata da musicisti comunque attivi già in passato con altre formazioni, e tra questi spicca la voce dei Sonny Kay, che inizialmente sono con gli Angel Air e poi con i USS, ancora con i Sub Pena, The Past, uno degli interpreti che più ho sempre apprezzato proprio per la sperimentazione, partendo dal post-punk e dal post-hardcore per arrivare a formule particolari. E allora, ascoltata questa versione di Black Sunday That Can Dance fatta da Year Future, andiamo a ripescare qualcosa proprio dei grandissimi VSS. Fecero solamente un, se non ricordo male, un EP e un album splendido chiamato Nervous Circuits del 97, che si apriva in questo modo, That Scene e In Miniature legate insieme, per quel che riguarda i VSS, formazione che ora ci andiamo ad ascoltare. Sempre con Sonny Kay alla voce, 1977.

The VSS, l'album Nervous Circuits, si apriva con questi due brani legati, That's In Miniature, veramente di una cupezza e di una bellezza e potenza stravolgente, un grandissimo disco che consiglio a tutti gli amanti di un certo tipo di suoni tra post-punk, post-hardcore, in una chiave poco scontata. E con la voce di Sonny Kay veramente che si distingue nel suo timbro. Un altro progetto di Sonny Kay fu dopo quello dei VSS, prima degli Art Future che abbiamo ascoltato prima, un gruppo chiamato Sub Pena The Past, dalle influenze anche elettroniche. Nel gruppo c'erano anche Jay Karam e Julian Myers, gli altri attivi anche con band come i Locust, ad esempio. Bene, ci ascoltiamo un'altra traccia molto interessante, dove c'è la voce, o meglio, qui la voce veniva utilizzata poco, devo dire, erano più le atmosfere plumbee a predominare. Sub Pena The Past, Altitude of Nice, eccoli qui, altro progetto di Sonny Kay.

Altitude on Ice si apriva così l'EP dei Sub Pena The Past, chiamato This Year Eclipse, uscì nel 98, quindi anche qui un bel po' di anni fa, roba che suona più che mai attuale. Tra l'altro Simone ha apprezzato la cover dei Year Future che rivedevano a loro modo il brano Black Sun dei Dead Can Dance. Poi invece il nostro Mati mi dice, a proposito di Shazam, ricordo qualche settimana fa ho fatto una trasmissione dedicata totalmente ai miei Shazam che ho fatto nel corso del tempo, e la prima parte, ci sarà ad ottobre la seconda parte di Puzzle Goes to Shazam. Lui un nome che ha trovato è quello dei giapponesi, Leralis The News, spero di dirlo bene, Leralis The News, formazione che conosco nipponica, anche qui bella, stravagante e particolare. Vediamo se avremo tempo, magari ce li ascoltiamo pure. Adesso vi voglio far ascoltare un altro brano, sempre da questo disco dei Sub Pena The Past, ossia Reptrial, che è qui un bassone sempre presente, incisivo, che mi piace assai su queste basi digitali e non solo.

E qui è entrata la voce di Sonny Kay, ma solo per dire queste poche parole. Gran EP, perché solo due EP hanno realizzato su Pena The Past, This Year Eclipse. Altra chicca che vi voglio proporre è questo gruppo che è vissuto nella metà degli anni 90, poi il loro materiale è stato ristampato nei primi anni 2000. Venivano anche loro dal post-hardcore, dal post-punk, ma ci misero dentro anche degli elementi gotici. Da San Diego si chiamavano Antioch Arrow. Mi sono riascoltato proprio l'altra sera Gens of Masochism, che è veramente un gran disco delirante. Tra l'altro loro si presentano in copertina proprio con tanto di cerone, un po' di trucco sulle labbra, quindi diciamo i personaggi del post hardcore che vanno proprio verso direzioni di dark, gotico, Batcave e queste cose qui. Gens of Masochism, questo è Date with Destiny, appuntamento con il destino, per Antioch Arrow 1995.

Ops, ho fatto una bella stupidaggine che ora vado subito a rimediare. Mannaggia, eccoli qui con Date with Destiny, gli ottimi Antio Carro.

Mia colpa per aver interrotto in maniera così errata il brano dei grandi Antheo Carlo, Jazz of Masochism, l'album 1995, il secondo e ultimo di questa formazione di San Diego, tra post-hardcore e suoni gotici che rimandano sia nell'approccio vocale che in certi passaggi ai grandissimi e primissimi Christian Death. E allora andiamo a riprendere quello che era il loro secondo lavoro, That Wish, Desperate Tale, ovviamente Christian Death di Rhodes Williams. Qui ancora Valor non c'era, erano proprio i primi Christian Death, dopo Only Theater of Pain uscì questo That Wish, disperato, Desperate Tale, eccoli qui.

brano veramente infestato dai demoni personali. Desperate Hell, un inferno disperato, i Christian Death di Death Wish, i Christian Death di Rose Williams, disco veramente splendido, cupo, che mette anche un po' paura. Io ricordo quando lo comprai all'epoca, era insomma più che minorenne, insomma non era proprio un ascolto sereno. Christian Death, quindi a proposito di disperati, beh, c'è il vocalist dei Gilla Band, e qui torniamo a parlare di Irlanda, come vi avevo detto, che beh, più che mai veramente ispirato ma anche straziato in questo nuovo lavoro. Lui è Dara Cahill, gli è stata anche diagnosticata la schizofrenia, ne parla nel brano Aloja, ma c'è, oltre a un'analisi dei problemi psicologici e mentali, c'è anche un'analisi del suo rapporto col padre interrotto tanti anni fa. Insomma, un disco nervosissimo, rumorosissimo, secondo me veramente l'apice dei Gilla Band. Una volta si chiamano Girl Band, ora Gilla Band, non per tutte le orecchie. Un disco estremo tra industrial, techno, post-punk, disperazione, ma è veramente un capolavoro che secondo me andrà proprio nei piani piani altissimi della mia classifica personale. E apriamo con... allora vi dico che questo mercoledì non ci sarà né 33x2 né Mercoledì Morning, perché non sarò in diretta questo mercoledì essendo impegnato in altre situazioni lavorative, però andrà una puntata vintage e quindi anche un vecchio 33x2. Ma quanto prima, quando tornerò in diretta anche con la trasmissione Gilla Band, ce li ascolteremo per intero con questo splendido lavoro uscito venerdì scorso intitolato Pugnello. Buona disperazione a tutti.

disco senza compromessi, anzi oltranzista al massimo, tra digitali impazziti, una voce che non ve lo sto a dire, come avrete ascoltato, una ritmica sempre fisica da una parte ma mentale, storta mentale dall'altra. Grande ritorno per Ghilla Band, veramente mi piace tantissimo, non per tutte le orecchie, ma io ve lo farò ascoltare per intero, non questo mercoledì ma fra due mercoledì, perché è veramente un gran lavoro. Vabbè, queste sono band o che le apprezzi o, oppure no, ma non che non apprezzi quello che fanno, proprio il genere, perché sputtanarli dicendo non sanno suonare così o roba del genere è proprio inutile se non sei dentro questi suoni. E poi sanno suonare come bassista, produttore ormai affermato, chitarrista, caccia dei suoni ogni volta veramente di gran livello. E a proposito di gran livello, è anche l'album con cui vado a concludere Puzzle di oggi, un altro disco che piazzerò nei posti alti delle mie classifiche, che è uscito proprio venerdì scorso insieme a Ghilla Band, insieme anche ai Gurriers, che oggi non sono riuscito a trasmettere ma va bene. Da Dublino ci trasferiamo negli Stati Uniti, Proto Martyr tornati con lo splendido Hotel Usona, che mi riporta un po' alle atmosfere che tanto avevo amato del terz'ultimo disco Ultimate Success Today. Lo rifanno bene il loro nuovo lavoro chiamato Hotel Usona, un disco anche qui molto penetrante che scava nei suoni, veramente grande lavoro anche qui, posti alti, un grande 8, 8 e mezzo per i Proto Martyr. E con loro chiudiamo Puzzle, che oggi veramente ha spaziato da sonorità iniziali psichedeliche con gli Ozzy Tentacles, poi a movimenti un po' più diciamo disco dance, con opere oscure quali gli Inside Out e The Dance. Poi l'intervista, per quel che riguarda il mondo della tradizione irlandese, grazie al festival Orvieto, Irish Flood Festival, che si svolgerà dall'1 al 4 ottobre a Orvieto. Abbiamo parlato con l'organizzatrice e musicista Francesca Fabris e Radio Città Aperta e Media Partner. E poi cover The Dead Can Dance, sonorità post-hardcore, post-punk diventano scure più che mai, un viaggio attraverso vari stili, suoni e colori, che si conclude con la musica dei Proto Martyr, Hotel Usona. Allora, se ascoltate il lunedì dopo di me Leonora Tagliafico, Rock Torter, i viaggi nel mondo del rock e del punk, e dalle 20 musica e scienza con Miro Barsa, Cats and Jammers. Se ascoltate il martedì dopo di me sarà la volta della Bottega del Forno con Fabrizio Forno. E allora, come detto, mercoledì non sarò in diretta, andrà una puntata vintage, così come sarà vintage 33x2. Invece venerdì sarò in diretta con Alternitalia, solo musica underground italiana. Vi lascio sui Proto Martyr Converse. Ciao ciao da Gianluca Polverari e buon proseguimento d'ascolto con Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ed ecco, scusate se ho fatto partire la sigla più volte, però insomma i soliti problemi tecnici, sempre in diretta, questo per farvi capire che siamo in rigorosa diretta qui su Radio Città Aperta, Rock Trotter dalle 18 alle 20 in mia compagnia, che sono Eleonora. Subito dopo Gianluca Polverari con il suo puzzle, sonorità noise, post-punk e psichedeliche. E dopo di me Miro Barza e Katzenjammer, musica e scienza. Questo se state ascoltando insomma la diretta del lunedì, ma insomma adesso è lunedì e invece Rock Trotter poi va in replica il venerdì mattina dalle 10 a mezzanotte.

Allora, sonorità noise post-punk psichedeliche che dicevo ci hanno preceduto, quelle di Gianluca Polverari. Adesso invece andiamo un po' più nella retrospettiva delle sonorità americane, questo perché questo weekend sono stata ai Glory Days, che sono dei giorni dedicati, un festival ecco a tutti gli effetti dedicato a Bruce Springsteen, ma anche alla musica diciamo di, non di contorno, che lo ispira, che l'ha ispirato, che ha ispirato questa musica, quindi country, blues e musica americana, però c'erano anche degli australiani, devo dire la verità. No, sto scherzando ovviamente. Quindi oggi niente, volevo fare una piccola retrospettiva su questa musica, questo genere musicale, anche dato il fatto che in passato ho fatto, ho compiuto un viaggio in quelle terre. Così oggi andiamo un po' a fare questa retrospettiva, in attesa anche di interviste che poi usciranno dalla prossima settimana in poi, perché questa mattina, già questa mattina sono tornata, ecco, già quello è un grande raggiungimento, però vabbè, iniziamo la puntata, va. Ci andiamo a sentire Bruce Springsteen con I'm on Fire.

E questa era This Land Is Your Land di Woody Guthrie, questa edizione che era la 27ª dei Glory Days, i giorni dedicati a Bruce Springsteen ma anche alla musica americana e al rock, che si è tenuta quest'anno appunto, come tutti gli anni poi a Rimini, era dedicata a questa, diciamo, aveva questa canzone come portavoce, perché il titolo scelto per il 2026 era quello di This Land Is Your Land, che è il titolo di questa canzone di Woody Guthrie, ma il programma ricordava inoltre anche i 20 anni dall'uscita di We Shall Overcome, The Seeger Session, l'album pubblicato poi da Bruce Springsteen nel 2026, dedicato al repertorio folk americano e all'eredità musicale anche di Pete Seeger, che noi ci andiamo a sentire adesso, ovviamente sempre con We Shall Overcome. Questo è Pete Seeger.

Abbiamo ascoltato prima la versione di We Shall Overcome di, direttamente di Pete Seeger, e poi invece questa era Pay Me My Money Down nella versione appunto dell'album di Bruce Springsteen dedicato alle canzoni di Pete Seeger, appunto. E, in questo caso nel ventennale, scusate, di Pete Seeger, We Shall Overcome the Seeger Session, è il nome completo dell'album, che è stato pubblicato nel 2006, sono venuti anche in Italia, tra l'altro. E in quel caso Bruce Springsteen, tra l'altro, non si è fatto accompagnare dalla E Street Band, ma bensì da una band che faceva appunto bluegrass, appositamente formata per l'occasione. In quell'anno, nel 2006, fecero Milano, Bologna, Torino, Udine, Verona, Perugia, Caserta e poi Roma, proprio come adesso. Pensate, sono passati solamente 20 anni da allora.

Pete Seeger o comunque rese famose da lui. E poi appunto Springsteen la rese a sua volta molto più famose, dato che Springsteen è sempre Springsteen. Non potrei, dopo Woody Guthrie e Pete Seeger, non fare veramente il trio se non citassi a questo punto Bob Dylan, che ci andiamo ovviamente a sentire. Magari, non lo so, abbassiamo un po' l'umore con Blowing in the Wind, però insomma va ascoltata.

sempre dall'album che abbiamo ascoltato prima, che compie quest'anno 20 anni, We Shall Overcome the Seeger Session di Bruce Springsteen, da cui ascolteremo ancora qualche brano in seguito. Questa era appunto Oh Mary, Don't You Weep, brani di Pete Seeger, o comunque canzoni tradizionali della musica americana, folk soprattutto, rese famose da lui stesso. Ma tutto questo mi ha fatto venire anche voglia di andare un po' alla ricerca delle radici. Io tra l'altro nel 2013, se non sbaglio, ma mi potrei sbagliare, comunque intorno a quegli anni là, 2012, 2013, 2014, ho compiuto un viaggio nell'America tradizionale, perché sono partita in realtà da New Orleans, quindi Louisiana, e poi con la macchina abbiamo fatto Mississippi, Tennessee, alla fine dovevamo ancora arrivare a Chicago, secondo me, ma non era previsto nell'itinerario. Comunque secondo me si sposava benissimo, comunque è stato già molto interessante di per sé così, l'avete già ascoltato qui a Rock Trotter se siete miei fan da lungo tempo. Comunque questo viaggio è stato veramente una cosa eccezionale, perché nel Mississippi poi abbiamo fatto anche da fotografi a un festival musicale lì a Clarksdale, abbiamo visitato vari posti, abbiamo visto proprio l'America tradizionale, siamo andati poi ci siamo spostati a Memphis, abbiamo visto ovviamente la casa di Elvis, Graceland, e poi la Sun Records, Nashville, ho comprato ovviamente gli stivali, anche se magari non saranno quelli originali, ma a Nashville si respira veramente un clima pazzesco. Comunque ho fatto tutto questo viaggio e quindi qualcosina mi ricordo ancora ovviamente. Tutto questo weekend, diciamo, mi ha fatto venire voglia anche di andare a scoprire un po' queste canzoni, da dove vengono, canzoni di strade, poi che parlano di strade, di lavoro, di immigrazione, di anche di povertà, ma di libertà, poi di ingiustizie e di persone comuni. Vi ricorda qualcosa magari? A me ricorda un po' il punk, sinceramente. Vabbè, da qualche parte ovviamente verranno queste tematiche. Ci andiamo a sentire adesso, proprio per andare, dicevo, come si suol dire, alle origini, Led Belly con Midnight Special qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta.

Beh, anche se questa non è la registrazione perfetta, ovviamente stiamo parlando di una canzone, insomma, vecchissima. Comunque l'importante è cosa narra questa canzone, cosa incarna anche Robert Johnson, perché la leggenda poi è quella del crocevia, il crossroads, che narra che Robert Johnson poi abbia venduto la sua anima al diavolo in cambio poi di un talento straordinario e ineguagliabile con la chitarra, e poi da lì che viene tutto il blues, tutto quello che segue, quindi il folk, il country, il rockabilly, insomma il rock, il punk anche ci metto dentro, e tutti i generi musicali possibili e immaginabili. La musica buona, una cura buona veramente. Comunque adesso magari ci andiamo a sentire qualcos'altro dall'album di Springsteen, di cui ricordo ricorrono i 20 anni quest'anno, è anche i Glory Days poi di Rimini, a cui sono stata, hanno voluto diciamo ricordare anche questo album. Io è la seconda volta tra l'altro che vado ai Glory Days, di solito anzi facciamo l'intervista con l'organizzatore, quest'anno l'abbiamo mancata, ma ecco, è sempre un piacere, e ogni anno, ogni edizione c'è un album di Springsteen che ricordano piacevolmente, anche perché sono abbastanza, sarebbe... Poi tra l'altro Springsteen riprende un po' anche tutta la tradizione americana, quindi sarebbe proprio da andare a studiare bene, proprio per avere una cognizione di causa. Comunque ci andiamo a sentire di nuovo Springsteen, anche perché è arrivata la fine dell'ora, anche se non vuol dire niente per noi perché saremo insieme per un'altra ora, sempre dall'album We Shall Overcome The Seeger Session, questa è John Henry.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
2: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.

0: Artista la vista la conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con narrador callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista! Hasta la vista!
2: Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

Abbiamo ascoltato di nuovo Woody Guthrie, questa volta che cantava I ain't got no home in this world anymore. Woody Guthrie è stato uno dei, diciamo, degli ispiratori di Springsteen, è stato anche una delle figure un po' più fondamentale del folk americano, anche perché incarnava proprio l'idea del viaggio comunque attraverso l'America raccontata dalla musica, in questo caso, nel caso della mia puntata. Ovviamente lui era dell'Oklahoma e attraversa proprio l'America nelle sue canzoni, attraverso il Dust Bowl, per esempio. Negli anni 30 ci fu una grande siccità, un'erosione del terreno, delle gigantesche tempeste di polvere che devastano poi la Great Plains, e migliaia di famiglie poi lasciarono l'Oklahoma, il Texas e i territori, e si dirigono soprattutto verso la California in cerca di lavoro. E Guthrie compie lo stesso viaggio verso ovest, e nel 1938 gira anche tra i lavoratori che sono i migranti della California. E da quell'esperienza nascono poi canzoni che raccontano la distanza tra il mito della California come terra promessa e le condizioni reali dei migranti. Ecco di cosa parla questa canzone che abbiamo appena ascoltato. C'è anche un collegamento, tra l'altro, abbastanza importante con Steinbeck. Infatti nel 1940 Guthrie poi pubblicò Dust Bowl Ballads, che contiene anche Tom Joad, che è proprio ispirata al protagonista di The Graves of Rat, e tra l'altro questa è una delle canzoni carine di Springsteen, che scriverà poi The Ghost of Tom Joad.

Land is your land non è la canzoncina patriottica che sembra, ma insomma This Land is Your Land che abbiamo ascoltato prima, dopo essersi infatti irritato ascoltando continuamente God Bless America di Irving Berlin, secondo la Library of Congress Guthrie sentiva che quella rappresentazione ottimistica dell'America ignorava le enormi disuguaglianze che lui aveva visto direttamente attraversando proprio il paese. E la cosa molto interessante è che alcune strofe più critiche, spesso assenti dalle versioni più conosciute, fanno riferimento proprio alla proprietà privata, alla fame, alle persone in fila per ricevere dell'assistenza. Quindi la canzone è molto più ambigua e sociale di quanto suggerisca il suo successivo poi utilizzo, che è quasi utilizzata da Ino Nazionale Alternativa.

Ghost of Tom Joad, Bruce Springsteen, abbiamo fatto praticamente un salto perché Woody Guthrie con This Land Is Your Land poi aveva iniziato insomma a parlare di questa grande migrazione, ecco, se così la vogliamo anche chiamare, e c'è questo collegamento, come vi ho detto già prima, comunque con poi lo scrittore Steinbeck, e quindi abbiamo prima Woody Guthrie che ne parla di In This Land Is Your Land, poi appunto fino ad arrivare a Steinbeck, e poi infine appunto c'è Bruce Springsteen che ne parla. Nel romanzo infatti Tom esce di prigione, torna dalla sua famiglia in Oklahoma, mai Joad, come moltissime poi famiglie durante la Grande Depressione, il Dust Bowl, sono cacciati dalla loro terra e partono verso la California lungo la Route 66, convinti di trovare lavoro e una vita migliore. Incontreranno invece sfruttamento, povertà e condizioni durissime. E Tom progressivamente cambia. Da uomo che è concentrato soprattutto sulla propria sopravvivenza, diventa consapevole delle ingiustizie subite dai lavoratori e della necessità della solidarietà collettiva. Per questo è diventato una figura simbolica poi dell'America, degli esclusi, dei migranti e dei lavoratori. Quindi abbiamo appunto nel 1939 Steinbeck con The Grapes of Wrath, nel 1940 Woody Guthrie scrive la ballata Tom Joad che racconta la vicenda del romanzo, e nel 95 poi Bruce Springsteen pubblica The Ghost of Tom Joad, riprendendo Tom come simbolo contemporaneo degli emarginati e di chi vive ai margini.

poi, allora, tornando indietro, perché praticamente prima abbiamo fatto una sorta di riassunto, quello che si deve fare alla fine lo faccio all'inizio, come sempre, io sono famosa per queste cose, quindi scusate la pronuncia, Guthrie arriva a New York nel 1940 e poi incontra Pete Seeger, e i due artisti condividono l'idea che il folk non sia semplicemente una musica tradizionale, ma può raccontare anche i lavoratori, le disuguaglianze, la guerra, i diritti e la vita quotidiana. Con gli Almanac Singers questa dimensione diventa ancora più collettiva. Successivamente Seeger sarà fondamentale anche con The Wavers, che contribuiscono a portare poi il folk a un pubblico molto più vasto. E magari ce l'andiamo ad ascoltare, che dite, come se aveste scelta, anche se vi ripeto magari il numero per interagire con il nostro WhatsApp, che è il 340 197 4468, se ci volete scrivere, insomma, anche per scegliere, per avere una parvenza di scelta sulle canzoni, appunto, perché siamo sempre in diretta, comunque io ve lo ripeto, in questo caso vabbè lo scelgo io perché siamo, no, di fretta, perché sono le 19:17, però ecco, in tempo reale lo scelgo io, cioè andiamo a sentire Wavers con Goodnight Irene.

Dicevo, Pete Seeger con The Wavers contribuì a diffondere il folk, diciamo, a un pubblico un po' più vasto. E adesso è arrivato il momento di sentirci, quindi We Shall Overcome, che ci siamo sentiti prima nella versione direttamente di Pete Seeger. Non è una canzone di Pete Seeger, bensì lui ovviamente ha contribuito a diffonderla enormemente. Vi ricorderete la versione ovviamente di Joan Baez, magari di We Shall Overcome. Adesso ce l'andiamo a sentire nella versione di Bruce Springsteen, sempre dall'album che ci stiamo ascoltando, The Seeger Sessions, quindi che compie, ripeto, 20 anni.

Abbiamo ascoltato Bruce Springsteen nella sua versione di We Shall Overcome, inno pacifista, inno per i diritti civili, che è diventato famoso. Appunto diventato famoso secondo me grazie anche a John Bites, alla sua versione. Poi però è una canzone un po' cantata da tutti, è appunto un inno. E ci spostiamo di geografia ma anche di epoca, perché poi dopo la, insomma, dopo gli anni che furono del folk tradizionale, ci fu il periodo di folk revival negli anni 50 precisamente, ecco, perché ci fu un pre-Dylan e un post-Dylan. Di pre-Dylan parliamo del cantautore, magari che non conoscete, Dave Van Ronk, precisamente è stato colui che ha arrangiato la versione che sentiamo adesso di The Rise of the Rising, The House of the Rising Sun, scusate. E, intimo amico tra l'altro di Bob Dylan, è stato una figura di rilievo nel panorama della musica folk. Comunque, dicevo, ci spostiamo di geografia perché ci spostiamo a New York finalmente, vabbè, ma già con Bruce Springsteen ovviamente siamo già nello stato di New York. Comunque col nostro filone della musica, ecco, folk tradizionale americana, visto che è così, adesso siamo nel Greenwich Village, quindi New York. Ci ho fatto anche un viaggio, anche nel Greenwich Village. Vabbè, adesso ci andiamo a sentire ovviamente per quanto riguarda il periodo folk americano prima di Dylan, Dave Van Ronk. Questa è Hang Me o Hang Me.

0: Ecco, dei Van Ronk con Hang Me o Hang Me, ed è arrivato il momento di riparlare, visto che prima vi ho fatto un'anticipazione di Bob Dylan, finalmente è arrivato. E tra l'altro l'ultima, come si può dire, testimonianza di Bob Dylan è il film che è uscito nel 2025, A Complete Unknown, questo biopic diretto da James Mangold, in cui Timothy Chalamet interpreta un 19enne Bob Dylan che arriva a New York nel 1961, e poi la storia, il film segue la sua, diciamo, ascesa nella scena folk del Greenwich Village, e poi la celebre svolta elettrica al Newport Folk Festival del 1965. Poi nel film ci sono anche Edward Norton, che interpreta Pete Seeger, Elle Fanning, e poi anche Monica Barbaro nei panni di Joan Baez, con cui Bob Dylan ha avuto anche una relazione. Ma soprattutto è interessante vedere una scena del film in cui Bob Dylan va a trovare Woody Guthrie, che ormai è diciamo ricoverato in ospedale, non si può muovere da lì, è gravemente malato, e Woody Guthrie è stato veramente uno dei suoi riferimenti, non solo suo ovviamente, riferimenti fondamentali, e gli canta questa canzone, da cui Woody Guthrie forse capisce che c'è qualcosa di grande che sta arrivando. Questa è Song to Woody, Bob Dylan.
1: I'm out here a thousand miles from my home, walking a road other men have gone down. I'm seeing a world of people and things. Here paupers and peasants and princes and kings. Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song.

of the men that come with the dust and are gone with the wind.

0: E questa canzone, The Times They Are Changing, di Bob Dylan, racconta come stanno avvenendo i cambiamenti sociali e politici, e anche per lui ci saranno poi cambiamenti, perché il 25 luglio 1965 sale sul palco del Newport Folk Festival con una band elettrica, e da qui l'episodio è passato alla storia come Dylan Goes Electric, un brano storico, diciamo, per simboleggiare questo cambiamento. È Like a Rolling Stone del 1965, un grande simbolo della trasformazione e della svolta elettrica, e da qui anche il folk può, diciamo, convivere, coincidere anche con il rock.
1: And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling.
0: A quel punto comincia ad aprirsi, anche perché le critiche all'epoca si fecero sentire, eh? Cioè non è che è avvenuto il passaggio di Dylan all'elettrico così, no, ci sono state numerose critiche. Comunque stiamo parlando di band che sono passate alla storia anche loro, come i Byrds, Simon Garfunkel, Crosby, Stills e Nash, tutta una generazione per cui la scrittura folk ha potuto convivere con il rock. Sì, abbiamo tempo di andarci a sentire qualche cosina. Arrivano i Byrds con Mr. Tambourine Man.

Erano i Birds con Mr. Tambourine Man, da tanto tempo che non ascoltavo i Birds, quasi emozionante sentirli. Devo riprendere un po' a passare queste sonorità veramente, anche se in realtà poi, come sapete, è la mancanza che fa acquistare valore alle cose. Quindi dopo i Birds e gli altri artisti che abbiamo citato, ma anche tanti altri, a metà anni 60 il folk ha quindi ormai incontrato il rock, e la scrittura e la narrazione della tradizione folk non spariscono, ma entrano semplicemente nella musica rock. Quindi facciamo questo salto in avanti, perché vogliamo passare a Springsteen, che è stato un po' il l'artista da cui sono partita oggi, ma anche il punto d'arrivo della nostra puntata di oggi. Possiamo insomma vederlo come storyteller in album come The River, che vi consiglio assolutamente di andarlo ad ascoltare. Console sul lavoro, difficoltà economiche, famiglie, sogni anche ridimensionati, e poi queste Seeger Sessions che assolutamente sono da andare, questo album è assolutamente da andare a sentire, anche se oggi abbiamo avuto un ascolto insomma primario. Quindi passiamo da Dylan ai Birds, alla nascita del folk rock, e quindi Springsteen Storyteller che torna nel 2006 con alle radici del folk con queste Seeger Session. Quindi noi ci salutiamo, anche perché dura un pochetto, con un'ultima canzone di Springsteen, che è Land of Open Dreams. Questa canzone è un'altra, diciamo, riprende immagini profondamente legate alla tradizione americana, come il treno, il viaggio, la ricerca di una terra promessa, gli ultimi e anche gli esclusi. Dopo una puntata partita comunque da Woody Guthrie, è arrivata a Springsteen, anzi partita da Springsteen e tornata a Springsteen, questa è proprio la sensazione che il nostro viaggio continua, ma continuerà, perché nella prossima puntata io spero di mandarvi anche l'intervista realizzata in occasione dei Glory Days, che non vi svelo ancora, e parleremo di Johnny Cash, parleremo dei legami col punk, quindi Social Distortion, i rockabilly e rock, la nascita del rock, rock and roll. Abbiamo solo iniziato con un accenno proprio al blues e abbiamo continuato con la musica folk durante le nostre due ore circa di puntata. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati e state all'ascolto. Se siete stati all'ascolto, vi ricordo che c'è il podcast di questa trasmissione, che troverete sul sito di www.radiocittaperta.it, e se no la replica il venerdì mattina dalle 10 a mezzogiorno, sempre di Rock Trotter. Trovate sui social Rock Trotter, Instagram, Facebook, Radio Città Aperta, e mi trovate anche su Spotify come Eleonora Tagliafico. Detto questo, dopo di me mi rombarsa con Katzenjammer e le sue notizie, la sua puntata dedicata a spazio, scienza, tecnologia e anche musica. Ci lasciamo quindi con Bruce Springsteen, Land of Hope and Dreams.

0: Stratford. That was dark.
1: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito RadioCittàAperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.
2: 33 per 2?
3: 66.
2: Sì, giusto, 33 per 2 fa 66, ma non solo, perché 33 per 2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33x2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it. RCA, resistenza culturale attiva.

0: Ascoltatemi, amici romani, concittadini.
1: Some men are islands. I'm a bloody island. I'm bloody Ibiza.
2: Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
3: Presidente di che?
4: Hello? Hello, Mr. Taylor.
5: Turn on the radio. I'm talking to you.
6: You're being grotesque.
5: The radio, remember? Make it work.
7: Radio. It tends to induce.
8: Get high. Slows down. Now it's pretty late.
9: Why don't you switch on the radio?
10: I refuse to discuss it any further.

0: Radio.
1: Thank you, Mr. T.
0: È fatta solo quando saremo arrivati.
2: In straordinario anticipo, no, ritardo, no, proprio in straordinario orario, Miro Bars, eccolo qua, questo è Cats and Jammer dalle 20 alle 22, fatti di spazio, scienza e tecnologia, proprio in questa settimana con tante belle notizie, tra l'altro alcune sono fuori scaletta ma ne parleremo comunque oggi, per esempio il volo di Starship, visto che c'è stato proprio oggi... I fatti sono terminati qualche tempo, qualche oretta fa, ma ne parliamo poi in trasmissione. 340 19 74 468 è il numero di telefono per parlare con il sottoscritto, fare saluti principalmente o invettive. X, Instagram, Mastodon, Blue Sky e Facebook, ci cercate come Radio Città Aperta e se ci seguite a noi ci piace tantissimo. Ovviamente c'è il sito dove... fonte unica del vero delle informazioni sulla programmazione di radiocittaaperta.it, ma soprattutto dove potete trovare anche delle news interessanti come per esempio i nostri corsi di radiofonia per scuole, per privati, c'è proprio un linkone gigantone che se non lo vedetone siete un po' cieconi. Oh, eccoci qua, come va signori? È andata bene, fine settimana, questa è l'ultima trasmissione del lunedì in diretta, poi si passa alla playlist con le musichine che passano tutta la nottarella. Miro Barza vi porta nel mondo della scienza, della tecnologia, dello spazio, a volte anche un po' con ricadute, molto spesso questo succede nel mondo della politica e del sociale, perché insomma non è che sta roba poi dopo è tutta campata in aria, per quanto lo spazio un po' campato in aria ci sta, no? Giustamente. Salutiamo Fabrizio che ascolta a quanto pare tutta la giornata magari come sottofondo, e se lo fa come sottofondo questo è anche un invito a tutti coloro che ascoltano la radio, questa radio, tramite il computer o il telefonino, magari a mettersela come sottofondo mentre lavorate da casa o mentre siete in ufficio, no? Perché no? Alla fine, come dire, non siamo mica da buttar via. Vabbè, detto questo... E vi invito a non cambiare stazione, a non andare a collegarvi su altri siti, magari più zozzettoni, nonostante che, come al solito, da queste parti si inizia con un pezzo poppettone. Lei è Miley Cyrus, questa è Red Lights.

Miley Cyrus, questa è Red Lights, Radio Città Aperta, Cats and Jammer. Parliamo invece subito di una cosa che con la tecnologia c'entra e non c'entra, ma c'entra spesso anche con la politica, per quanto sembra essere una delle tasse più odiate dal mondo e dal popolo, quel popolo che imbraccia i forconi e dice ah, vergogna, ed è ovviamente il canone della RAI. Ma perché devo pagare il canone della RAI, che poi dopo c'è tutte con le chiappe di fuori? Va bene, diciamo che sulla scia della sospensione del bollo nel 2027 per le autovetture fino a 80 kW, il Parlamento sta puntando all'eliminazione, o forse alla sospensione, che sono due cose un po' diverse, di un'altra interessante tassa, che è il canone RAI. Attualmente il meccanismo prevede 10 addebiti mensili da 9 euro ciascuno, distribuiti tra gennaio ed ottobre dentro la bolletta. Non è stato sempre così, perché prima si pagava a gennaio e amen, e poi dopo, se non lo pagavi, ti arrivava la polizia della RAI a controllarti. E per tutti quelli che non ci credono, che venivano a casa, avete alle orecchie, non davanti a voi perché non ce l'avete, avete davanti accanto alle vostre orecchie esattamente una persona che ha avuto la visita a casa di quello che gli ha detto: ma tu non paghi il canone RAI. Questo, insomma, è successo qualche tempo fa, però ecco, potete andarlo a raccontare. Ovviamente, ormai essendo entrato in bolletta, tendenzialmente tutti lo pagano. A questo punto c'è una proposta firmata da Claudio Fazzone e Roberto Rosso, presentata durante l'iter parlamentare della riforma della RAI, per appunto la sospensione o il... non è chiaro questa cosa, se è la sospensione o l'eliminazione del canone. In realtà è una riduzione del canone equivalente nella bolletta elettrica, cioè, capito? Insomma, questa cosa. Ora, molti direbbero: e poi, meno male, finalmente era ora, tutto magna magna e altre cose del genere. Diciamo che dietro al canone RAI ci sono, come spesso accade, delle idee anche positive, hanno fatto anche cose buone. L'idea è quella che se mantieni una televisione tramite un piccolo obolo dato da tutti quanti, la televisione non è schiava di questo o quell'altro. In realtà la televisione italiana, come sappiamo, è schiava esattamente della politica, che è lì proprio emanazione stessa del Parlamento, con tanto di quote ripartite. Poi dentro diciamo che non c'è proprio una grande corsa all'efficienza e all'efficacia della propria programmazione. Non siamo assolutamente tra le televisioni di Stato che propongono cose così tanto all'avanguardia che le copiano da noi. Il mondo della televisione è un po' andato così, con rimpappinamenti, di rimescolamenti di format già fatti, quindi insomma è un po' tutto strano, andrebbe un po' rivisto proprio l'intero impianto televisivo. Sicuramente diciamo che la parte di informazione e istruzione dovrebbe essere mantenuta sempre da, insomma, per quanto possibile, statale, perché sennò davvero finiamo in brutte mani. So che vogliamo tutti diventare americani, però non è proprio il caso spesso. Se volete vedere in piccolo, diciamo, non della televisione ma della radio in televisione, potete andare in questo momento sul sito www.radiocittaperta.it, dove trovate uno speaker che poi sarei io. Lo vedete poi anche in video, perché siamo in diretta su Twitch. Quest'oggi ho deciso così. E noi adesso ci andiamo a sentire gli Eels. Questa è Novocaine for the Soul.

Novocaine for the Soul, ascoltata qui a Radio Città Aperta. Inizio a salutare tutti quelli che si sono collegati negli ultimi 5-6 secondi. Questa è Radio Città Aperta e questa è Cats and Jammer. Vi parla di fatti spazio e scienza, ma anche tecnologia, come per esempio un sito piuttosto interessante che... ve lo dico, è uscito un articolo su futurism.com, potrebbe interessarvi o meno. Vi piace sparare? C'è un bel sito, si chiama SHOV, scritto SHOV, semplice, e consente agli utenti di sparare online controllando da remoto un'arma dal proprio browser. Cioè c'è un fucile che spara dei proiettili in gomma indurita calibro 68, definiti poco letali, anche se secondo me se ti spara addosso una roba del genere mi sa che ti fa bello male, anche se è un proiettile di gomma. Viene sparato tramite aria compressa, quindi non c'è l'esplosione della pallottola, però puoi prendere il controllo di una torretta armata, cioè una torretta, quindi si può girare sopra, sotto, destra e sinistra, che è equipaggiata con un fucile d'assalto che spara questi proiettilioni di gomma. Ci sono nel sito ci sono una dozzina di armi pneumatiche calibro 68, .68, e ognuna fa fuoco in modo indipendente. Con l'audio attivo si sente un coro assordante di spari. E ci sono delle sessioni da 90 secondi in cui potete prendere appunto il comando di una di queste armi, sparicchiare a destra e a manca, e il tutto costa $5 e dovete prendere dei bersagli circolari che cambiano colore da verde a rosso quando vengono colpiti. Non è male, ovviamente vince chi totalizza più abbattimenti, è una sorta di gioco. Però è un gioco di quelli un po' inquietanti, perché in questo modo si spara davvero a qualcosa e c'è qualcosa davvero che spara. Cioè, nel senso, insomma, capite, no? Sai quella cosa là, i droni, no? Sì, però portata per ora alla dimensione videoludica. Ve lo ripeto perché da queste parti non si fanno quelle cose, in rete si trova... No, si chiama SHOV, SHOV, come shot però con la V. Forse perché la T, no, non la, né la T non è neanche, stavo guardando la tastiera, la T non è vicina alla V, forse c'è tutto un gioco di parole che per ora non ho capito. Se mettete SHOV shooting game, trovate sicuramente il sito e potete anche fare i vostri giretti. Bravi, date $5 a loro, non li date a loro, dateli a noi. Infatti, se volete sostenere Radio Città Aperta c'è un tastone che si chiama, con scritto sostienici, di questo magari ne parliamo fra un po'. Nel frattempo ci andiamo a sentire Elisa col suo ultimo singolo che si chiama Kintsugi, che è l'arte di riparare le cose tramite l'oro, che poi dopo è diventata una cosa per la quale ce la devono fare a Peperini con i meme su Instagram.

Kintsugi, Elisa, giusto, ho sbagliato io a dirlo, vabbè, oh, non è che insomma il mio giapponese è un po' da rispolverare, diciamolo, diciamolo. Dunque, questa era Elisa, l'abbiamo ascoltata qui a Radio Città Aperta. Questo è Cats and Jammer, parliamo di un altro caso che abbiamo sentito, di cui abbiamo sentito parlare questa settimana. Se non l'avete sentito ve lo dico io, è abbastanza interessante, soprattutto per chi come il sottoscritto si è comprato un frigorifero proprio sta settimana, cioè la settimana scorsa è arrivato il frigorifero nuovo, e il frigorifero nuovo era di una marca piuttosto famosa, ed era esattamente della serie Family Hub o Bespoke. Voi direte, beh, ma la serie che ce ne frega? Beh, perché è proprio questa serie di frigoriferi di una notissima marca, della quale non diremo il nome così perché non ci va, che dopo un aggiornamento firmware... Sì, voi direte, ma che è il firmware del frigorifero? Ci arriviamo. Dopo l'aggiornamento del firmware, praticamente non erano più in grado di funzionare come frigoriferi e diventavano un enorme, gigantesco soprammobile, in realtà un comodino gigante, perché non facevano più la funzione di frigo. Immaginate questi frighi super mega intelligenti che hanno del software all'interno per fare cose molto stupide. Ve lo dico perché ne ho comprato uno e quindi vi dico che cosa ha. Per esempio, ha la funzione che ti apre la porta da sola del frigo, perché ovviamente non hai le mani, no? Giustamente sei arrivato con la spesa che hai portato con la forza del pensiero e non puoi aprire il frigorifero con la mano, no, devi fare in modo di sfiorarla e un motore piano piano apre la porta del frigo come per magia. Tra l'altro, siccome sono un ingegnere elettronico e anche con una discreta praticità di mano, so benissimo che la prima cosa che si romperà sarà quel cavolo di motore che apre la porta, per così è tutto più carino, e poi per sostituirlo devi ricomprare il frigo. Quindi questa proprio la togliamo. Poi c'è il meteo, no? Che non fai? Non chiedi il meteo al frigorifero? Poi ti fa le ricette. Se tu gli metti quello che hai messo all'interno del frigo, lui ti fa le ricette con quello che hai inserito dentro. Tutte cose per le quali noi non potevamo vivere senza, ma per fare gli aggiornamenti di tutto questo genere di utilità super utili, è successo che alcuni di questi frigoriferi andavano in un loop di accensione, spegnimento, aggiornamento, accensione, spegnimento, aggiornamento, e non partiva mai la parte di raffreddamento del frigo, che poi è la cosa fondamentale. Un frigo deve raffreddare, una lavatrice lavare i panni, un telefono telefonare, ma questo mi sa che l'abbiamo perso un bel po' di tempo fa. L'assistenza clienti ha invitato tutti quanti a telefonare, perché a quanto pare la cosa non era neanche di facile risoluzione. Alcuni hanno detto provate a spegnerlo per 24 ore e poi dopo vedere se da solo, diciamo, riparte in modalità normale. Ebbene, neanche questo.

mettergli un'altra versione di firmware update in modo tale che vada. Vabbè, insomma. È una di quelle notizie che effettivamente, se non sappiamo come è andata a finire, vivremo lo stesso. Ci andiamo a sentire gli Slow Pulp, questa è Red Car.

E questi erano gli Slow Pulp con Red Car. Iniziamo subito a parlare dell'argomento principe di questa puntata, ovvero da dove, cioè l'argomento principe sarebbe il ritorno del nucleare in Italia. Come sapete ci sono state, cioè come sapete in realtà si è parlato di un sacco di altre cose, però tra le altre cose di cui si è parlato nel dibattito effettivamente politico c'è stato anche questo dibattito sul ritorno del nucleare. Allora innanzitutto mettiamo subito in chiaro alcune cose. Da dove prendiamo l'energia elettrica in Italia, di cui abbiamo tanto bisogno, ma come tutti gli stati, non soltanto noi? Ebbene, l'energia elettrica in Italia arriva per dall'85 all'87%, ce la facciamo da sola, ok? Il resto, il 13-15%, è prodotto all'estero e noi lo acquistiamo. Terna è il gestore della rete. Il gas naturale rappresenta tra le principali fonti interne, quindi è il 45 al 45% del totale, e quindi quando il gas aumenta si ripete.

Percuote nei nostri problemi, non tanto perché poi dopo quando scaldi la pasta non c'è il gas, ma perché non c'è l'energia elettrica, questo giusto per dire. Coprono una quantità importante, ma anche in crescita, le fonti rinnovabili, oltre il 40% della produzione, tra le quali ovviamente spicca principalmente l'idroelettrico, perché siamo un paese abbastanza fortunato da questo punto di vista, cioè abbiamo le valli e le montagne, non tutti sono fatti così. Poi c'è fotovoltaico, eolico, soprattutto nel sud e nelle isole, e c'è un po' di geotermico all'Ardarello, cioè una delle più importanti proprio storicamente centrali geotermiche, e poi lo prendiamo dall'estero, che viene fatto sostanzialmente in un modo principale, fondamentale, che è the nuclear. La Francia, come potete vedere dalla mappa che si trova qui, esattamente qui, sì, qua, ecco, forse riesco a fare così, ok, dal video su Twitch, c'è un certo numero di centrali nucleari. La Francia è tra quelle nazioni in Europa che ne ha di più. Poi ce ne sono in Svizzera, e importiamo anche energia dalla Svizzera, e ce n'è una in Slovenia. Slovenia peraltro è proprio la centrale nucleare, è dietro l'angolo, ce n'è una, si chiama a Krsko, a 130 km in linea d'aria da Trieste. È un impianto cogestito tra Croazia e Slovenia. In Svizzera ce ne sono 3-4, in realtà uno non è più attivo, e la importiamo. La Francia ovviamente è la regina del nucleare, come vi dicevo, c'ha 56 reattori su 18 siti, sono distribuiti un po' ovunque, alcune ovviamente stanno proprio vicino al confine nostro, e da loro, cioè noi la importiamo dalla Francia la corrente, non è che poi loro ti dicono, allora, guarda, questo ampere ora qua è dal nucleare, quest'altro è, però insomma, producendone un bel po' tramite l'energia nucleare, noi la importiamo proprio da loro. Nella mappa potete vedere come ci siano ovviamente altre centrali nucleari in tutta Europa. Ce ne sono in Germania, in Olanda, in Belgio, in Inghilterra, in Romania, Bulgaria, Lituania, ci sono in Svezia, non ci sono in Danimarca e in Portogallo, così giusto per avere ben chiaro un'idea di quali e quanti siano le centrali nucleari. Siamo in un numero che è sopra le 400. L'immagine che state vedendo, se state collegati sul sito o su Twitch, parla di 439, però considerando che conta anche quelle tipo in posti che non sono proprio Europa, però poi dopo non andiamo a fare proprio la questione tra l'Europa continentale e l'Europa politica, capito? Quelle robe là che è un po' casino, perché poi la Russia come la conti, però se c'ha le centrali là, e l'Ucraina non è Europa, però è Europa, perché poi insomma non addentriamoci troppo, già la cosa è bella incasinata così. Quindi, visto che abbiamo sentito poco fa gli Slow Pulp, direi che ci andiamo a sentire un po' di musica, ma questa volta ci andiamo a sentire proprio i Pulp. Poi continuiamo a parlare di nucleare, parliamo dell'ascesa e del declino del sogno nucleare italiano. Questa è This Is Hardcore.

E adesso andiamo a ripercorrere però quale fu la storia del nucleare in Italia. È una storia che nasce nel secondo dopoguerra, questo prendo alcuni spunti dall'articolo uscito su 8.unito, l'Università di Torino. Era un contesto di ricostruzione economica e di ricerca di nuove fonti energetiche necessarie ovviamente per l'adeguamento tecnologico dell'intera nazione. Subito dopo la guerra, nel 1946, fu creato un primo centro di ricerche nucleari applicate, il CISE, presso il Politecnico di Milano, finanziato da un gruppo di imprese private che ovviamente vedevano, insomma, l'affarone: Edison, Fiat, Montecatini, Cogne, Pirelli ed altre. L'idea era appunto far entrare la nazione Italia in una nuova era di insomma, prolifica anche da un punto di vista energetico. Il coinvolgimento dell'industria fu promosso peraltro da Edoardo Amaldi. Vi suona? Se vi suona avete fatto fisica o ingegneria, è uno dei ragazzi di via Panisperna della scuola romana di fisica di Enrico Fermi. C'è stato questo piccolo problemino che tipo durante il fascismo eravamo fascisti e molti dei talenti erano stati dispersi a causa delle leggi razziali. Dopodiché fu costituito nel 1952 il CNRN, il Comitato Nazionale delle Ricerche Nucleari, che aveva appunto il compito di promuovere lo sviluppo del settore nucleare. Nel 60 verrà trasformato in CNEN, Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare, e dopodiché nel 1962 si passò alla nazionalizzazione dell'energia elettrica. C'erano prima dei produttori privati che fornivano energia elettrica tramite le proprie centrali, poi l'energia elettrica è diventata nazionalizzata. Tra quelli interessati, tra le persone più interessate, c'era anche l'amministratore delegato della Fiat, Vittorio Valletta, che era ovviamente interessato all'utilizzo del nucleare, ma anche per le applicazioni nel campo medico. A Saluggia fu il primo centro nucleare privato creato in Europa e fu dotato di un reattore per la produzione di radioisotopi per uso medico. Inaugurato nel 1959, fu chiamato Avogadro dal nome dello scienziato torinese. Quindi, insomma, furono realizzate 3 centrali nucleari nei primi anni 60 e una quarta a Caorso, che entrò nel 1981 in funzione. I piani energetici nazionali varati dopo la crisi petrolifera del 73 e c'era ovviamente la volontà di un rilancio del nucleare, però non furono mai proseguiti del tutto. Poi si iniziò a costruire la centrale di Montalto di Castro e poi ovviamente arrivò quello di cui vedete su Twitch il video, il referendum per il nucleare nel 1987. Il nucleare al tempo non rappresentava una grande produzione nazionale di energia elettrica, era poco più del 4%, anche perché non c'è stato mai un convinto mandato politico verso questa fonte di energia. C'era, ma anche no, insomma, è come dire, fa parte di quelle cose che non abbiamo mai avuto per bene, ovvero dei piani energetici. Ora, si può essere d'accordo o contrari al nucleare, ma c'è una cosa che sicuramente va detta: l'assenza di un piano energetico totale, nonostante che fosse, per esempio, per quanto riguarda il nucleare, molto spinto dall'industria, ha provocato un effetto piuttosto strano, per cui, per esempio, nel 1987 abbiamo votato per togliere il nucleare, ma poi non ce ne siamo preoccupati di dove avremmo dovuto prendere la corrente, essa esisteva e quindi buonanotte al secchio. Quindi molte delle ricadute energetiche di allora ed anche attuali non sono tanto frutte di una visione errata, ma sono, tanto per cambiare, frutte di un'assenza di visione per un piano energetico. Ora voi direte: sì, no, ma c'era uno che ce l'aveva un piano energetico, l'hanno fatto saltare per aria. Non è che dobbiamo sempre per forza ricacciare Mattei ogni volta che facciamo sta trasmissione, eh? Andiamo a sentirci un po' di musica. The Mock Turtles, Can You Dig It?

si è voluto ritirare fuori un po' di musica degli anni 90 dopo i Pulp, The Mock Turtles, anche per tutti coloro che hanno provato a non prendere dei biglietti per gli Oasis. Ma continuiamo a parlare di nucleare. Che è successo poi? Perché al di là della mancata forza politica di fare un piano energetico nucleare, è successa una cosa nel 1987, nell'86, è scoppiata una centrale nucleare e noi abbiamo fatto un referendum. Referendum sul quale tendenzialmente l'incidente di Chernobyl ha pesato tantissimo, anche se c'era anche un'altra cosa da mettere in mezzo, ovvero una nuova scoperta, che era questa cosa della coscienza ambientalistica a partire dai primi anni 70 si è un po' creata. Questo accanto all'incidente, che insomma è stato piuttosto toccante fisicamente per tutti coloro che c'erano, ha fatto sì ovviamente che in Italia vincesse l'abbandono del nucleare. Ovviamente molti hanno cavalcato anche allora tra i partiti politici le posizioni questa o quella, e da un punto di vista proprio socio-economico era un periodo di trasformazione molto profonda. Eravamo vicini alla fine della guerra fredda, cioè la guerra fredda era andando verso il basso, si passava all'avvio delle privatizzazioni, quindi quello che prima era stato, come dire, nel 62 la nazionalizzazione adesso stava diventando un'altra cosa al contrario, e c'era anche un fortissimo cambiamento di gestione del potere. Il potere veniva, si stava spostando da una gestione centralizzata romana verso la possibilità di avere del potere decentralizzato nelle varie regioni. Tra l'altro questo, insomma, come sapete bene, poi sarebbe diventato: sì, vogliamo il nucleare, ma non nella mia regione, nella tua. Ecco, poi il campanilismo ha sempre fatto un po' parte del nostro patrimonio genetico. In definitiva, l'esito del referendum fu poi la scelta di metanizzare tutta l'Italia, quindi tutto a gas, che però non avevamo, e quindi lo prendevamo e tuttora lo prendiamo, tipo dalla Russia lo prendevamo, poi dalla Russia non lo prendiamo più, oppure lo prendiamo triangolando, questo non lo sappiamo, ma anche dai paesi del Nord Africa. Poi dopo, nell'ultima crisi, soprattutto quella dallo scoppio della guerra con l'Ucraina, insomma, anche grazie al fatto che siamo in Europa, siamo un po' riusciti a riorganizzarci. Comunque, una cosa è sicura: lo scoppio della centrale di Chernobyl ebbe un grande impatto sull'opinione pubblica, su un referendum che, a distanza di anni, ho cambiato anch'io la mia posizione, a distanza di anni non credo che dovesse essere votato dalle persone, perché non hanno e non avevano e non hanno neanche tuttora la capacità né tecnica, tecnologica, né come dire, politica, sociale, di capire l'implicazione del dire no al nucleare. Mettiamoci anche che dopo che abbiamo detto no al nucleare non è che ci siamo preoccupati di come, ah vabbè, compriamo il gas fin quando c'è, e poi comunque, come spesso succede dalle nostre parti in Italia, ma poi insomma di chi, da dove andremo a comprare sto gas, ma se ne preoccuperà la prossima legislatura, no?

E perché siamo qui a tornare a parlare del nucleare? Perché il 23 settembre il Parlamento ha dato l'ok definitivo con il voto favorevole del Senato al disegno di legge delega in materia di energia nucleare sostenibile predisposto dal MASE e già approvato dalla Camera il 4 giugno scorso. Quindi abbiamo fatto due passaggi, Parlamento e Senato, e hanno vinto i sì per farlo. 81 sono stati i voti favorevoli, 51 i contrari, 7 astenuti. Chi ha votato a favore del nucleare in Senato, poi i partiti sono gli stessi della Camera, quindi a favore Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, anche Azione di Carlo Calenda, Italia Viva si è astenuta, mentre contro AVS, M5S, il Movimento 5 Stelle e il PD. Stesso voto espresso alla Camera, no? Si passa da Sergione Mattarella e poi andiamo a vedere. Allora, sono tutti molto contenti, soprattutto da un punto di vista del governo, non tanto dell'opposizione, perché hanno approvato, hanno mantenuto questa cosa. Ora, ci sono due cose da dire. La prima è proprio temporale. Guardate, fino al 2033 non si parla di nulla. Cioè, fino al 2033, anche se ci mettessimo domani a iniziare a costruire una centrale nucleare, non ce la faremmo. Cioè, prima del 2033 non appare. In realtà poi c'è anche una questione che effettivamente è reale ed è posta dal PD. Viene venduta una tecnologia delle famose centrali di quarta, quinta, sesta, ogni tanto tirano fuori un altro numero di generazione, che non esistono in pratica. Però comunque la tecnologia da allora si è evoluta. L'altra parte è che comunque, come dire, mancano le coperture. Cioè, se lo Stato oggi si mette e crea una centrale nucleare, non ce l'ha i soldi per costruire una centrale nucleare. Quindi questo dovrebbe essere abbastanza chiaro, ecco, non ci abbiamo i soldi neanche per piagne. Però abbiamo i soldi per togliere il bollo, che comunque... Prima che fate, allora togliamoli, cioè rimettiamo il bollo. No, è in scala, è proprio che cioè non fanno, cioè proprio sono due ordini di grandezza molto molto molto diversi. Manca ancora una valutazione delle tecnologie disponibili. E comunque, come vi dicevo, prima del 2033-34 non se ne parla. Ma c'è soprattutto una grande cosa che ci portiamo avanti da anni, ma proprio da anni, dal 60, cioè dalle prime centrali, ovvero: ma i rifiuti dove li mettiamo? Ebbene, la costruzione del rifiuto del del deposito dei rifiuti nucleari unici è una battaglia che va avanti da così tanto tempo che probabilmente non riusciremo mai a uscirne. E non è che possiamo fare le centrali nucleari senza avere un posto dove stoccare rifiuti nucleari, anche perché abbiamo già rifiuti nucleari che non stiamo stoccando. Abbiamo tutta una serie di materiali a bassa intensità, per esempio quelli relativi alle apparecchiature mediche, ma ci abbiamo anche, non tantissimo, non si tratta di tantissime cose, dice lo stoccaggio delle scorie attualmente è un quantitativo ridotto, Picchetto ha risposto, un blocco di non più di 20 casse di 200 metri quadri, che è il materiale, diciamo, effettivamente avanzato. Però poi c'è tutta una serie di cose che ancora non sappiamo dove mettere, per esempio delle centrali nucleari dismesse. Ce n'è una qua vicino a Latina, si tratta proprio di acciaio, ferro, mattoni, che questa roba qua va comunque dismessa, perché le vecchie centrali nucleari non possono essere di... le stavamo a smontare, adesso no, rimettiamo tutto quanto. Va costruita da ex novo una centrale nucleare, quindi quelle che erano in dismissione vanno continuate, devono essere dismesse totalmente. Peraltro ho fatto una bella visita a una centrale nucleare, quindi se non siete troppo chiusi vi invito a farla. Però poi per smontarla, cioè proprio i mattoni sono impregnati di radioattività e vanno messi e stipati da qualche parte e ci vuole lo spazio. Ma come facciamo sempre, così come non vogliamo le centrali nucleari dietro casa, figurati se vogliamo il rifiuto, il magazzino, il deposito dei rifiuti radioattivi dietro casa. Ma che sei matto? Ma allora meglio che stanno affrascati alla casaccia dentro a un capannone tenuto con un telo, che poi è esattamente dove stanno.

E lei era Rosé, questa è New Trick. E per quanto riguarda il deposito nazionale, che è uno dei principali problemi, secondo me, al di là della costruzione delle nuove centrali, insomma, vorrei ricordarvi quello che è successo nel 2003, la Basilicata, il popolo lucano, insieme ai cittadini Calabria e Puglia, alzarono la voce affinché il sito del deposito nazionale non fosse a Scanzano Ionico. La Basilicata aveva già dato tanto per le problematiche energetiche e quindi né non lo fate né in Basilicata né in Calabria né in Puglia. Quindi questo ribadire il no al deposito nazionale in queste regioni del sud è stato ribadito di nuovo con questo nuovo voto favorevole per il reinserimento dell'Italia tra le nazioni che producono energia tramite energia nucleare, e loro hanno detto comunque no, non lo farete in Basilicata e nei nostri comuni di nuovo. E ok, va bene, ma se poi dopo facciamo il nucleare e poi dopo da qualche parte queste scorie le dobbiamo mettere, e ovviamente ognuno dirà sì, ma non a casa mia. Questa si chiama sindrome NIMBY, not in my backyard. Bellissimo come nome. Gli americani quando sono per i nomi sono proprio bravi. New Order.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
1: ...33x2...
2: ...66...
1: Sì, giusto, 33x2 fa 66, ma non solo, perché 33x2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33x2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, resistenza culturale attiva.

E adesso andiamo a vedere però dove stanno sti rifiuti nucleari attualmente, dove non c'è un, perché in Italia non c'è a tutt'oggi un deposito nazionale per quanto la legge del 2010 lo impone. Ci sono i dati del 2024. Ebbene, tra l'altro dal 2023 al 2024 i rifiuti sono aumentati del 3% in più rispetto al 2023, ora non so sul 2026 quanto siamo. Il problema più grande è, cioè la maggior parte di questi rifiuti vengono dal decommissioning, cioè dall'eliminazione delle centrali nucleari che sono state spente. Garigliano, Trino, Caorso e Latina, ok? Quella roba là però è ancora sotto, soprattutto è nucleare, cioè è radioattiva. Allora, poi ci stanno i rifiuti pure ospedalieri, provenienti dagli esami di medicina nucleare, risonanze magnetiche, radiografie e TAC. Allora, che succede? Che sono passati circa una decina di anni e secondo le stime più recenti i rifiuti reattivi conferiti al futuro deposito nazionale aumentano in totale circa ammontano in totale a circa 98.000 metri cubi, di cui 84.000 a bassa attività, destinati allo smaltimento definitivo in strutture superficiali, cioè lo metti dentro a dei capannoni molto sicuri. Poi ci sono 14.000 a media ad alta attività che devono essere stoccati temporaneamente in attesa di un deposito geologico profondo che non abbiamo neanche iniziato a progettare. Ok, dove stanno sta roba? Come vi dicevo, alcuni di questi sono proprio vicino da noi, dovrebbero essere alla Casaccia, se non sbaglio. Ma dove dovrebbero andare? Dovrebbero andare in uno delle zone che sono state trovate come fattibili per la costruzione di un deposito nazionale. Erano 67 le zone in 7 regioni che erano giudicate tecnicamente adatte. Tecnicamente adatte che significa? Non ci devono stare terremoti, non ci devono stare infiltrazioni d'acqua, il terreno deve essere di un determinato tipo, puoi scavare sufficientemente a fondo, quando scavi a fondo non casca il sopra, insomma tutta una serie di roba. Da queste 67 mi sembra che sono scese a 51 dopo aver vagliato alcune osservazioni tecniche emerse durante le consultazioni. Io sono andato a maggio a visitare la centrale di Latina e mi sembra che il numero si attestava ancora intorno alle 50, quindi dovremmo essere che ci sono 50 possibili candidati che però, come dire, rimangono sempre là, in questo limbo di forse lo faremo, forse no. E nel frattempo dove stanno? Ecco, questo dove stanno nel frattempo ve lo dico dopo la prossima canzone, Nugenea, People of the Moon.

People of the Moon, Nuguinea, ascoltati qui, avevo detto che vi ho promesso che vi dicevo dove stavano i rifiuti nucleari. Dunque, di tutti questi 33.000 circa metri cubi di materiali radioattivi, il Lazio ce l'ha la maggior parte, 12.224, oltre il 36% del totale nazionale. Ce l'abbiamo vicino casetta, che bello. Poi la Lombardia, 6.602 metri cubi, poi Piemonte, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Toscana e la Puglia con 27 metri cubi di materiale radioattivo. E dove sta? No, ci avevo ragione. Stanno presso il centro di ricerche Enea della Casaccia, alla porta di Roma. Ce ne sono più di 453 metri cubi, cioè la maggior parte. No, questo è l'aumento, scusate, l'aumento in metri cubi rispetto all'anno precedente. Che è successo? Perché sono aumentati così tanti? Perché prima stavano a Taranto, alla Cemerad di Statte, ma a quanto ho capito stavano in mezzo a un campo, fondamentalmente. Erano poco stoccati in modalità poco sicura, quindi tutta sta roba qua è stata presa e portata alla Casaccia, dove ce n'è, cioè è aumentato tantissimo. Però poi in realtà per quanto riguarda l'attività radioattiva, non è il Lazio che ne ha la maggior parte di materiale che è quello più radioattivo, ma il Piemonte con 27.067 terabecquerel, che è la misura della radioattività, ed è il 73,5% di tutto quello che c'è in Italia. Come mai ce n'è così tanto pur avendo meno materiale? Beh, semplice, perché in Piemonte c'è lo smaltimento delle parti che derivavano dallo smaltimento della centrale di Saluggia in provincia di Vercelli, l'impianto Eurex, che detiene da sola circa 1.877.000 gigabecquerel. Sono qua infatti stoccati rifiuti liquidi ad alta attività, concentrati in volumi relativamente piccoli ma con livelli elevatissimi di radioattività, ed è purtroppo l'ascito più pesante del ciclo del combustibile nucleare italiano, che ormai non ci abbiamo più, ormai il combustibile l'abbiamo dato e messo via, se era ancora buono se lo sono ricomprato. Però eventuali liquidi di raffreddamento o comunque materiali che sono andati a contatto con quella roba radioattiva sono belli radioattivi. Che ci facciamo? Questi teoricamente dovrebbero essere stoccati in quel famoso deposito che non abbiamo. Nel frattempo quelli a bassa media radioattività ce li teniamo qua alla Casaccia. Ma sì, ma chi se ne frega, ma poi ci penserà qualcun altro. Con calma, anzi, con cara calma, questa è Altalene. Chi è? Che pezzo!

E loro erano in Cara Calma, questa è Altalena, un po' di musica che facciamo sentire tendenzialmente solo in queste radio qua, tipo Radio Città Aperta, e se vi piace quello che facciamo, con la musica anche che passiamo, potete darci una mano sostenendo Radio Città Aperta con un piccolo contributo, anche grande, volendo, tramite carta di credito o PayPal direttamente sul nostro sito. C'è il tasto Sostieni Radio Città Aperta vicino al player o all'interno dei podcast, oppure... Se volete, vi potete abbonare al nostro canale Twitch e se ci avete Amazon Prime, per noi è completamente, per voi è gratis, a noi ci arriva qualcosetta. Parliamo adesso di una notizia, ovvero la partenza del Flight 14. C'è stato un po' di qualche problemino, ma alla fine il razzo ha raggiunto l'orbita. Potete vedere la partenza del razzo anche sul sito www.radiocittaperta.it, diretta immagini direttamente da X, il social network di Elon Musk. Questo è il primo volo orbitale di Starship, quindi è entrata davvero in orbita. Avrebbe dovuto fare 10 orbite terrestri, ma in realtà c'è stato a quanto pare un problema su uno dei 33 motori Raptor per quanto riguarda il Super Heavy Booster 21, e quindi si è deciso di di evitare la missione totale di tutte e 10 le orbite. È stata fatta un'orbita e mezzo soltanto, per quanto riguarda, che comunque non è poco, considerando appunto di essere riusciti ad entrare in orbita, e peraltro per la prima volta è stato portato un payload, un carico effettivo utile. Sono stati portati dei satelliti Starlink, quelli per la connettività ad altissima velocità di Elon Musk. Ogni satellite Starlink fa parte di quelli là inviati adesso nello spazio, fa parte della generazione 3, che arrivano fino a un terabyte per BPS, un terabit per secondo.

e aumentando la capacità totale della costellazione a 26 terabit per secondo. Si tratta di una capacità circa 10 volte superiore rispetto a quella garantita di un singolo lancio dei satelliti Starlink V2 che sono trasportati dal Falcon 9. Già al precedente volo erano state portate in orbita dei satelliti Starlink, che però sono ricaduti poco dopo. L'idea era ovviamente che girasse per un po' di ore e poi ammarasse dopo, perché non è stato deciso di utilizzare quello che è stato utilizzato una volta sola per, secondo me, Mechazilla, ovvero delle enormi pinzone in grado di riprendere il primo stadio per eventualmente riutilizzarlo. L'ultima volta, grazie a una botta di fortuna, poi fondamentalmente, il razzo è ammarrato ed è stato recuperato. Ha fatto un viaggio lunghissimo per essere recuperato via mare, ma è stato come dire un evento fortuito. In questo caso invece la parte di razzo che è riscesa ed è caduta in acqua è esplosa almeno io l'ho vista esplodere proprio quasi al contatto con l'acqua. I motori invece di rientro hanno funzionato, quindi è un parziale successo, ma per quanto riguarda lo sviluppo di Starship potremmo dire che è un successo, perché siamo entrati in orbita per la prima volta. C'è ovviamente sempre della cautela, continuano a scorrere le immagini sul sito del volo. Tra l'altro ricordiamo che le immagini di Starship, del volo di Starship, sono sempre molto affascinanti, perché sono tutte riprese in altissima definizione grazie proprio al fatto che Starship è di Elon Musk, che c'ha Starship, c'ha i satelliti Starlink per garantire la connettività delle immagini e c'ha anche un social network per diffonderle, quindi c'ha proprio tutto quanto il pacchetto completo. Se l'è comprato, sì, se l'è comprato, è andata un po' così. Questo non riduce il fatto che sia piuttosto mattacchione, ovvero matto come un cavallo, però tecnologicamente parlando è sicuramente un grande salto in avanti anche per Starship. Staremo a vedere quali saranno gli obiettivi delle prossime missioni. Tra l'altro le autorizzazioni di volo diventano sempre più veloci per quanto riguarda da quando si chiede l'autorizzazione per un determinato tipo di volo a quando effettivamente poi Starship prende il volo. La fabbrica di Starship, quindi proprio l'impianto costruttivo, lavora a pieno regime per costruire sempre più pezzi, quindi per ora pare che siamo ancora in parabola ascendente verso la costruzione di questo razzo, che ci porterà non si sa bene dove. Però è molto probabile, veramente molto probabile, che per quanto riguarda la missione Artemis, quella sulla Luna, forse i primi voli useremo SLS, il razzo costruito dalla NASA, ma quel razzo, come dire, è nato già un po' vecchio, quindi è molto probabile che poi andremo ad usare Starship. Nothing but Thieves, questa è Number 5.

dallo spazio arrivano novità tecnologiche e questi voli di Starship, belli insomma all'avanguardia, ma anche qui sulla Terra non è che siamo da meno. La Joby Aviation ha appena scritto una pagina nuova della storia dell'aviazione, è un veicolo autonomo, a guida autonoma, ma fondamentalmente un aeroplano, un Cessna, un aeroplanetto, sai, Cessna, un Cessna Caravan modificato. Ha fatto i suoi primi 5.000 km completamente da solo, è partito, rollato, decollato, navigato e atterrato in totale autonomia. Era controllato ovviamente da terra, ma non solo, anche all'interno dell'aereo stesso c'era un pilota che avrebbe dovuto intervenire in caso di pericolo o del... insomma, oh, attenzione... di problemi all'interno proprio della cabina di pilotaggio dell'aereo stesso, ma non ce n'è stato bisogno. Tra l'altro ha passato dei cieli belli affollati, per esempio nella Phoenix Air Valley, che è uno degli scali per l'aviazione generale più trafficati d'America. L'aereo si è destreggiato senza alcuna conoscenza pregressa dell'aeroporto, ha ricalcolato le rotte in tempo reale, ha girato temporali e maltempo e è riuscito ovviamente a decollare e a ripartire. Sono stati 5.150 km, è partito dalla California, poi si è fermato a Phoenix in Arizona, poi è passato per il Texas, quindi atterrato e ripartito, poi Carolina del Sud e infine nella Carolina del Nord, nell'aeroporto di Outer Banks, che se non sbaglio, fatemelo vedere, fammi rileggere bene bene, sì, esatto, è stato un atterraggio simbolico nell'aeroporto di Outer Banks perché è vicino a dove nel 1903 i fratelli Wright fecero decollare il primo aeroplano a motore in assoluto nella storia. È un passo in avanti per quanto riguarda la logistica, soprattutto quindi il trasporto di cose in maniera autonoma e anche per raggiungere aree diciamo difficilmente raggiungibili. E l'utilizzo appunto di questi che potrebbe definirli dei droni, dei drononi, però con all'interno magari anche delle cose da portare. È sicuramente uno sviluppo interessante. Tanto tempo fa, che poi forse saranno meno di 5 anni fa, si parlava dell'utilizzo delle auto a guida autonoma. Ci sono dei paesi in cui questo è un po' più facile. Dalle nostre parti in Europa, oltre che per una regolamentazione più stringente, questo è un po' più problematico, ma anche un po' più problematico perché proprio le strade sono molto diverse, sono tutti capaci di andare sull'autostrada a 19 corsie in un paese che è stato costruito negli ultimi 20 anni in America con le strade fatte a scacchiera. Vatti un attimo a riprendere in mezzo al centro storico di Roma, dove io anche con la moto, quando c'entro dentro, ogni tanto dico bah, forse da di qua esco di là, ma potrei anche uscire di là là là, e poi dopo a un certo punto c'è una scala o un senso unico.

Terry Down, Greta Van Fleet, e parliamo un po' di, come spesso succede, non di tosse, come spesso succede a fine trasmissione, parliamo di salute. Quante volte vanno detto tutte le cose da non fare mentre siete incinta, eh? Allora, fumare, bere l'alcol, poi non si mangiano i frutti di mare, non si mangia il prosciutto che ci attiviene quella cosa che sta nei gatti, non si mangia niente di crudo, non si mangia niente di qua, non si fa niente di su. Poi vabbè, diciamo che c'è tutta una generazione degli anni 60 che è nata con madri che fumavano dentro la sala parto, ma lasciamo perdere anche quello, fortunatamente ce lo siamo tolti. Adesso sono stati fatti degli studi che mostrano quantomeno dei risultati contrastanti, e la correlazione, ecco, mettiamola così, la correlazione tra donne incinta e uso del cellulare. Come uso del cellulare? Perché sì, allora, verso i primi anni di avvento del cellulare si è parlato molto che le radiazioni dei cellulari facevano malissimo. Sì e no, diciamo che tra una normativa molto restrittiva e l'avanzo della tecnologia, le radiazioni radio dei cellulari non hanno la capacità, la forza, l'energia, ma anche la frequenza per rompere il DNA, come fanno invece per esempio le radiazioni nucleari o i raggi gamma che arrivano allo spazio, dei quali fondamentalmente ci scherma il nostro l'atmosfera e la ionosfera. Però diciamo che starci parecchio addosso non è che faccia benissimo, perché un effetto è sicuro, è il riscaldamento delle cellule. Le cellule si scaldano. Ora c'è una fascia di persone che non è stata studiata approfonditamente, e sono fondamentalmente le mamme incinta. Perché? Perché mentre gli organi normali già fatti, la pelle, le ossa di persone, insomma, non incinta, che non portano un'altra vita all'interno del proprio grembo, è abbastanza condiviso da un punto di vista medico che i telefonini non fanno male, i feti sono degli organi che hanno, insomma, si stanno sviluppando, quindi nessuno degli strati di pelle, delle ossa è tale può essere comparato con quello di una persona adulta. E quindi è stato fatto uno studio, anche se non è stato facilissimo prendere il campione sotto studio, e diversi studi per esempio hanno riscontrato modeste correlazioni tra l'uso del telefono da parte della madre e parametri negativi relativi alla crescita del feto. Alcuni hanno trovato, per esempio, un'indagine su 141 madri ha rilevato che un cellulare attivo collocato in una scatola per 10 minuti influenza la frequenza cardiaca del feto, ma altri studi invece non hanno riscontrato nessun effetto. È stato fatto uno studio su 600 donne e c'è stato un legame, hanno trovato un legame tra l'uso del cellulare e l'aborto spontaneo, in particolare tra le madri che effettuavano chiamate più lunghe e utilizzavano il telefono più a lungo. Però poi dopo è vero anche che magari se usi il telefono più a lungo, stai più a lungo al telefono e usi per tanto tempo le applicazioni, non è forse il problema del telefono, ma è forse il problema che sei sedentaria e non ti muovi, quindi bisognerebbe togliere questo fattore. Quindi non ci sono degli studi ben definiti, ma questi risultati parziali anche nella comunità scientifica dimostrano che forse c'è bisogno di uno studio più approfondito con maggiori campioni per capire se eventualmente ci fosse una correlazione. E chissà che un domani, magari per 9 mesi, le future mamme non dovranno non usare i telefonini.

E abbiamo ascoltato i Simple Minds, questa era Beginner Boys, ci ha portato fino alla chiusura di questa trasmissione. Noi ci risentiamo lunedì prossimo, dovremmo arrivare diciamo al mese di ottobre se tutto va bene, ovviamente, ma sì dai, ci risentiamo quindi lunedì prossimo quando avremo scavallato anche questo settembre che ha portato insomma l'aria un po' più freschettina. Ringrazio tutti gli ascoltatori della diretta del lunedì, gli ascoltatori della replica del mercoledì e tutti coloro che sentono il podcast, sempre grazie mille. Saluti a tutti quanti e ci salutiamo con i Biffi Clyro, questa è Many of Horror.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Slow, DV, slow. Slow. Pace it. You're a flower girl.

più vicino ti sento. Chissà chi sta

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: I need you, you need me, I need money.